0: Take Your Time, questa era la voce di Sam Hunt. Le 2:02 primi, non so se dovete prendere qualche volo nei prossimi giorni per le vacanze, beh intanto mi auguro che andiate in vacanza prestissimo, nel caso ci sono un po' di novità, per esempio l'altro giorno ero su un volo, avevo un power bank e stavo ricaricando il cellulare e l'assistente di volo mi ha bruciato letteralmente con gli occhi, perché questa tra l'altro è una delle novità che non si può più usare appunto a bordo un power bank, ma non è l'unica, ne parleremo nella prossima ora qui sulla radio 100% grandi successi, giusto il tempo di andare indietro quasi di 20 anni per ascoltare una canzone appunto dei Negramaro.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

Runway, Lady Gaga con Deci insieme su RDS. Allora, scattare una foto dal finestrino di un aereo è un gesto naturale, no? Che a molti viene naturale, oppure registrare un video prima del decollo sembra ormai un gesto che probabilmente non potremo più fare per chi viaggia in aereo, perché sono diverse le regole che sono cambiate a bordo e stanno anche cambiando piuttosto velocemente, dato che alcune compagnie hanno introdotto proprio delle nuove restrizioni su immagini riprese e dirette a bordo, e per i passeggeri distratti o troppo social le conseguenze possono essere molto serie, perché per esempio, facciamo degli esempi pratici, British Airways ha aggiornato proprio le condizioni generali di trasporto inserendo una stretta esplicita sulle riprese di foto, di video a bordo. La compagnia britannica stabilisce che se durante il volo ritiene ragionevolmente che un passeggero abbia filmato, fotografato o trasmesso in diretta membri dell'equipaggio o altri colleghi senza il loro consenso, può adottare misure ritenute necessarie per fermare quel comportamento. Vi fanno scendere dall'aereo, magari non in volo, prima di partire. Ecco, questa è una delle novità che riguarda questa compagnia aerea. Non si tratta quindi di un divieto totale di fotografie a bordo, nessuno vieta in linea generale lo scatto personale

personale dal proprio sedile, dal panorama del finestrino, però qui probabilmente ci saranno altre restrizioni su alcune compagnie. Il problema nasce quando nell'inquadratura entrano delle persone riconoscibili, quindi se voi fate un video e riprendete qualche membro dell'equipaggio, qualche altro passeggero, potreste avere dei problemi. E tra l'altro, se British Airways è la compagnia finita al centro dell'attenzione per le regole che di cui parlavamo poco fa, non è l'unica a muoversi in questa direzione. Anche EasyJet, Ryanair, Virgin Atlantic e Wizz Air hanno indicato precise indicazioni sul fare foto e video durante il volo, quindi attenzione, perché magari qualcuno vi fa scendere dall'aereo se fate un video o una foto a qualche membro dell'equipaggio o a qualche assistente di volo che vi piace particolarmente. Colapesce e Di Martino, ascoltiamo anche loro nella Notte dei Guerrieri, musica leggerissima.

0: Allora, se volete proprio fare un video o delle foto mentre siete a bordo, magari fatelo quando l'aereo è già decollato, così non vi fanno scendere, perché proprio nel caso di British Airways ci sono delle regole molto severe che, se non sono rispettate, può essere appunto il comportamento fermato con l'invito a scendere dall'aereo, ovviamente se l'aereo non è ancora partito. E però, ecco, se avete delle connessioni potreste essere esclusi dalle tratte successive del viaggio o segnalati alle autorità competenti. Quindi evitate di fare foto e video, anche perché questa cosa è partita da British, ma probabilmente coinvolgerà tutte le altre compagnie aeree, e quindi di conseguenza il problema si ripropone anche se volate con un'altra compagnia. Sono le 2:20 nella notte dei guerrieri, anzi oramai in questo lunedì mattina, il 20 luglio. Tra poco c'è la sequenza mixata, ma intanto sentiamo Jovanotti, le canzoni.
1: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo stirato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Le canzoni non devono essere belle, beh, se sono belle meglio però, caro Giovanotti, e allora ne abbiamo preparato 4, insieme le ascoltiamo tra poco e sicuramente sono tutte bellissime perché sono i 4 successi della nostra sequenza mixata.
1: Il tuo relax estivo siamo noi.
2: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
5: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
6: Nella chat di classe mi minacciavano.
7: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Eccola qua, la sequenza mixata, messa insieme, miscelata da Luca Berardinelli, che ringraziamo e che si chiuderà con un grandissimo successo degli U2.
9: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
10: Papà, buona domenica.
11: L'estate è viva solo con RDS.
12: 100% grande.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche d'estate i successi senza tempo che ami
2: li trovi su RDS 100% grandi successi.

0: I still haven't found what I'm looking for. Bono Vox, 50 anni di carriera per gli U2, iniziata nel lontanissimo 1976, e questi 50 anni, beh, li festeggiano intanto con oltre 175 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ma la cosa più importante con il nuovo album attesissimo che arriverà durante l'autunno. Questa invece era l'ultima canzone della sequenza mixata, ne abbiamo sentiti 4 tutti insieme, tutti miscelati da Luca Berardinelli. Appuntamento rinviato di una ventina di minuti nella prossima ora.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
2: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo del corporate speak, è la lingua, sì, degli uffici, pingare.
4: No, questo mai sentito.
3: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
4: Ma il ping.
3: Pingami,
4: ma
3: là.
4: Sì, no, ma guarda.

0: Ti pingherei se potessi, ma no, sono lontano.
1: Ah, mi pingheresti?
0: Ti pingo in smart working.
1: Ah, pingo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: La notte dei guerrieri, un quarto d'ora saranno le tre. Anche questa volta giocheremo poi più tardi con il Vocaboradio.

Dracula, rimettiamolo nella cripta, mi sembra il caso. 10 minuti e saranno le 3. Non avrei mai immaginato nella vita che la NASA pensasse a qualcosa di simile al Grande Fratello. Eh sì, perché la NASA è alla ricerca, nel caso fosse interessati, di 4 volontari, di 4 volenterosi pronti a vivere un'esperienza veramente fuori dal comune, trascorrere 365 giorni, quindi un anno intero, all'interno di un habitat che riproduce le condizioni di una futura missione verso Luna e Marte. Ecco, in realtà il viaggio non avverrà realmente nello spazio, perché i partecipanti dovranno affrontare una simulazione estremamente realistica, studiata per mettere alla prova ogni aspetto della vita lontano dalla Terra. Questa iniziativa rientra in un programma che è nato con l'obiettivo di raccogliere dati preziosi sul comportamento umano durante le missioni spaziali di lunga durata. Questo esperimento consentirà agli scienziati di comprendere meglio come l'isolamento prolungato, gli spazi ridotti e soprattutto la convivenza forzata, forse questa è la cosa più complicata, possono influenzare il benessere fisico e mentale degli astronauti. Le informazioni raccolte poi saranno fondamentali proprio per progettare le future missioni del programma Artemis, che punta, come sappiamo, ce lo dicono da anni, a riportare

l'uomo sulla Luna e successivamente a preparare il primo viaggio umano verso Marte. Questo è un po' più complicato. La simulazione si svolgerà presso il Johnson Space Center della NASA a Houston, naturalmente, dove è stato realizzato un habitat progettato per ricreare il più fedelmente possibile le condizioni che gli astronauti dovrebbero vivere, potrebbero vivere durante una lunga missione nello spazio, soprattutto per quanto riguarda il lungo viaggio verso Marte. Quindi per un intero anno i 4 membri dell'equipaggio vivranno completamente isolati dal mondo esterno. Ogni giornata seguirà una programmazione rigorosa con attività scientifiche, manutenzione delle apparecchiature, allenamenti fisici e simulazioni di emergenze. Quindi immagino e spero per gli astronauti che gli spazi non siano così ridotti. Allora, tra poco giochiamo, perché nella prossima ora torna anche il Vocaboradio. C'ho qua pronta la RDS Bag come ogni notte. Intanto sentiamo un successo di un po' di anni fa di Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Peggy Goo e Ira Star. Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.
2: On fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Carmela, Carmela, la dedichiamo a tutte le Carmele che ci stanno ascoltando in questo momento, pochi minuti e saranno le 3, giusto per chiudere il tema di questi 4 volontari, anzi questi 4 astronauti che parteciperanno per un anno intero rinchiusi in questo habitat nel tentativo di simulare appunto la missione futura su Marte. Cosa dovranno fare in questi 365 giorni? Qualcosa da fare dobbiamo pur trovarglielo. Ecco, per esempio dovranno coltivare anche alcune piante destinate all'alimentazione, faranno anche gli agricoltori, poi delle camminate spaziali simulate utilizzando particolari tute, e poi ancora utilizzeranno un rover per spostarsi nell'ambiente appunto simulato. Quindi di tempo ne hanno tanto, ma anche di impegni. Gestiranno anche delle comunicazioni con un ritardo simulato, proprio come avverrebbe tra Marte e la Terra. Bravi, bravi gli astronauti che tra qualche settimana si rinchiuderanno in questo luogo e ci passeranno un anno intero. Allora c'è anche Billie Eilish su RDS e poi tra poco torna anche la sequenza mixata. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Billie Eilish su RDS. Ripartiamo, sono le 3:02, dove andiamo? Andiamo fino alle 5 insieme nella notte dei guerrieri versione weekend. Un saluto a tutti, io sono Corrado Trisoglio. Se avete lì in casa magari qualche cellulare della metà, della fine degli anni 90, tenetelo al calduccio perché sappiamo a chi destinarlo. Ci sono, insomma, c'è una generazione intera che è molto interessata a questi vecchi telefonini, a questi vecchi cellulari. Ne parleremo nella prossima ora, però nel frattempo facciamo un bel salto indietro di più di 40 anni. Era l'estate del 1984, c'erano anche gli UM con questa canzone Wake Me Up Before You Go Go.
1: All'inizio di ogni ora,
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Tu cosa fai questa sera? Bah, cosa faccio questa sera non lo so. So quello che faccio stanotte e lo farò fino all'alba, perché fino alle 5 sarò qua inamovibile nella notte dei guerrieri. Abbiamo sentito Noemi per chiudere la sequenza mixata. Allora, avete in casa dei vecchi cellulari? Potrebbero valere quasi una fortuna, dipende poi dalla marca, dall'anno. Ecco, di questo parleremo tra poco. Addirittura ci sono dei modelli che possono valere quanto un'automobile nuova, non usata. Tra poco qui vi racconto tutto nella notte dei guerrieri.
1: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
2: Noi saremo sempre con te con la nostra app
3: RTS.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Perché?
6: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Per caso in garage avete o in cantina un iPhone 4 giga del 2007? Molto bene.

Drop Dead si chiama così questa canzone di Olivia Rodrigo, le 3:25 nella notte dei guerrieri. Allora, siamo sempre più schiavi dei nostri telefoni, dei nostri smartphone, che non sono più solo un oggetto tecnologico per molti italiani, ma è diventato un vero e proprio compagno di vita. Ed è questo che sottolinea, che emerge da una ricerca di Suopi, che è una nota azienda che si occupa appunto di telefoni ricondizionati, che racconta un rapporto sempre più emotivo con il telefono. E i numeri parlano chiaro, anzi chiarissimo: il 70% degli italiani usa lo smartphone per combattere la noia, mentre il 56% lo considera un aiuto nei momenti di solitudine, magari anche di notte. A quest'ora qualcuno di voi è lì che sta smanettando, ascoltando la radio e trovando anche qualcosa per distrarsi un po' sul telefono. Per circa una persona su due poi viaggi, relazioni e momenti importanti della vita sono legati proprio allo smartphone, come siamo conciati, mamma mia, che aveva appunto, che ha praticamente un ruolo importantissimo nella nostra vita quotidiana. Non stupisce quindi che quasi 8 italiani su 10 conservino ancora vecchi telefoni nei cassetti, spesso per il loro valore affettivo ma anche commerciale, perché intanto c'è la generazione Z che è molto attratta dai vecchi telefoni, ma poi soprattutto c'è tutto un mercato, perché un vecchio cellulare può valere meno di una pizza oppure addirittura quanto un'automobile, e a fare la differenza sono non necessariamente l'età o il marchio, ma una combinazione molto più selettiva e importanza storica. Per esempio, vi facevo l'esempio dell'iPhone del 2007. Ecco, negli Stati Uniti un modello da 4G giga del 2007 è stato venduto per la cifra record di 190.000 dollari. Ecco, e poi per tornare appunto a, insomma, questa filosofia che punta a rendere il ricondizionamento una scelta sempre più diffusa, c'è appunto l'azienda Suopi che ha fatto questa ricerca, che è una delle aziende leader, e quindi alla base delle loro strategie c'è il modello dell'economia circolare. Quindi dare una vita, una seconda vita agli smartphone, significa ridurre i rifiuti elettronici, il consumo e poi anche nuove risorse senza rinunciare alle prestazioni. Quindi se avete un telefono vecchio lì in casa, tenetelo in qualche cassetto, perché potrebbe essere una, diciamo, anche un investimento economico per il futuro, potrebbe arrivare alle cifre di cui parlavamo poco fa. C'è anche Marrakesh su RDS nella notte dei guerrieri, questa è Crazy Love.

0: Crazy Love Marrakesh su RDS. Tra poco giochiamo insieme al Vocaboradio anche questa notte per regalarvi come sempre l'RDS bag, ma in tema di regali è già pronta qui una novità, l'ascoltiamo adesso insieme.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Alex Warren, Passenger.

0: fuori classe il grandissimo Pino Daniele, questo era Quando su RDS. Vi dico quando, tra poco, tra qualche minuto, siamo pronti per darvi anche questa notte la definizione della parola che poi voi dovrete ritrovare, perché giochiamo come al solito con il vocabolario.
1: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Poi alle 20, anzi tra 20 minuti ci occuperemo anche di meteo, perché c'è il servizio Trebi Meteo per queste previsioni.

È tutto un funky, proprio così il nostro vocaboradio che torna alle 3.46 anche questa notte. Come vi dicevo, tra poco c'è anche il meteo, quindi sentiremo se sarà un lunedì ad alto contenuto, diciamo, di temperature, come è successo oramai da un mese a questa parte, con Trevi Meteo. Ma intanto sono pronto per darvi la definizione della parola che dovrete poi voi trovare, a cui dovrete risalire dopo questa definizione. Solo così il più bravo, il più veloce, mandando un messaggio vocale con il nome e con la soluzione, potrà vincere l'RDS Bag, che è il premio che mettiamo sempre in palio appunto in questo giochino. Allora, la parola di questa notte, diciamo, è preceduta da questa definizione, perché poi la parola dovete trovarla voi. La disposizione ad affrontare ciò che appare rischioso o incerto con un'audacia che supera la normale prudenza. Dai, ve la ripeto: la disposizione ad affrontare ciò che appare rischioso o incerto con un'audacia che supera la normale prudenza. Qual è quindi la parola di questa notte? Io ce l'ho qua davanti in bella vista, siete voi che dovrete appunto indovinarla mandando un messaggio vocale al 388-22-38822. Mi raccomando, solo vocale, con il vostro nome e con la soluzione. Nel frattempo teniamo qua al caldo l'RDS Baby, che è poi il premio che anche questa notte così cercheremo di regalare a qualcuna o a qualcuna di voi. Intanto vi regalo Brimful of Asia, questi sono i Corner Shop.

0: solo vostra invece sarà l'RDS bag, se sarete così bravi da così risalire alla parola del vocaboradio anche questa notte. Sentiamo un po' di messaggi, partiamo da questo.
1: Pasquale da Napoli, secondo me la parola è incoscienza.
0: Incoscienza, no, non è incoscienza. E allora andiamo da Rocco, un altro ascoltatore che ha partecipato questa notte.
2: Sentiamo. Buongiorno Rocco da Sant'Elamo, una sì. persona audace.
0: Una persona audace, sì, ci poteva stare, ma non è audace la parola del vocaboradio. Alessandro?
3: Ciao Alessandro da Forlimpopoli, la parola è gagliardo o gagliardia.
0: No, non è neanche questa, mi dispiace.
4: Buongiornotte Corrado, sì? Pera da Roma. La parola è prudenza.
0: Prudenza, no, diciamo che il significato è esattamente il contrario. Comunque grazie per aver partecipato. Ancora non ce l'abbiamo fatta. Continuate a mandare i vostri messaggi al 38822 38822.

0: Because I'm happy, Pharrell Williams. Siamo pronti per sentire che cosa ci aspetta per questo lunedì 20 luglio. Ci sono le previsioni del tempo con il servizio di 3B Meteo.
1: Ci aspetta una settimana in cui l'anticiclone subtropicale verrà gradualmente scalzato verso sud dall'arrivo di correnti più fresche che determinano una certa instabilità, soprattutto al nord, nella giornata di lunedì, con acquazzoni temporali sparsi tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna. Ancora soleggiato sul resto d'Italia, con temperature massime fino a 40 gradi, localmente superiori al sud sulle aree interne. Ma nel corso dei prossimi giorni arriva aria più fresca anche al centro-sud, che metterà fine all'ondata di caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood.

0: Guarda, non è temerario, ma ci sei andato molto vicino. Chi c'è adesso? Vai. Mario!
1: Ciao RDS, buongiorno, te Mario da Napoli. La parola è spericolato.
0: Sì, è spericolato, ma non è questa la parola. Ho dato un aiutino poco fa sentendo il messaggio di Andrea. Adesso sentiamo invece un successo dall'estate del 2011.
2: All'inizio di ogni ora,
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Maledetto me, fulmina, ci siamo inondati dai messaggi questa notte per il Vocaboradio. Allora ripartiamo da Ivan.
1: Ciao, sono Ivan da Pontedera, la parola è caparbietà.
0: Non è questa, mi spiace. Allora andiamo con il prossimo messaggio, vediamo chi abbiamo. Eccolo qua.
2: Pasticcere da Firenze, la parola è impavido.
0: È impavido, poteva starci, ma non è impavido.
3: La parola è intrepido. Sono Anna Maria.
0: Ciao Anna Maria, grazie, ma non è intrepido.
4: Ciao RDS Paolo da Gallarate a Varese. La parola potrebbe essere sconsiderato?
0: Potrebbe
4: nel
0: essere
4: significato
0: questo.
4: Di compiere ad esempio un gesto sconsiderato.
0: Certo. Sì, sì, ci sta, ma non è
4: ciao,
0: questa.
4: Ciao, buona continuazione.
0: Grazie.
4: Ciao guerrieri.
0: Grazie mille anche a te per aver partecipato.
5: Buongiorno Nazareno da Bergamo, la parola è coraggio.
0: No, non è coraggio, mi spiace.
6: Impavido. Giovanni da Pesaro.
0: Neanche impavido.
7: Ciao a tutti, Carletto da Roma, camionista. La parola di questa sera è inconsapevolezza.
0: Esatto, ma non è questa, mi spiace. Ho dato un piccolo aiuto poco fa, mi raccomando.
8: Buongiorno Vanni della Sardegna.
0: Sì.
8: Ragazzi, buongiorno a tutti. La parola secondo me è ardito.
0: Ardito, no, non è questa, mi spiace Vanni.
9: Ciao a tutti ragazzi, Massimiliano da Roma. La sì. Parola è incoscienza.
0: Neanche questa.
10: Ciao, buonasera, sono Federico Rossi da Napoli.
0: Sì?
10: E la parola di stasera è coraggioso.
0: Non è neanche
11: ciao,
0: questa.
11: Corrado, Massimo sì. Dalla Sardegna, la parola potrebbe essere intraprendente?
0: Potrebbe essere, ma non è questa, mi spiace.
12: Ciao Corrado, ciao Paolo dalla Sardegna. Ciao. Secondo me la parola è irruenza.
0: Irruenza, neanche questa.
13: Ciao Stefi da Messina.
0: Ciao,
13: la
0: Stefi.
13: Parola potrebbe essere circospezione?
0: No, non è questa, mi spiace.
11: Massimo dalla Sardegna. La parola può essere audace?
0: Potrebbe essere, ma non è neanche questa. Vediamo se questo messaggio ci dice qualcosa di interessante. Volume altissimo. Che è?
14: Ciao RDS, per me Daniele da Milano. Per
0: sì?
14: Me la parola di stasera del Vocaboradio
0: sì?
14: È temerarietà.
0: Ed è esatto anche per me, Corrado da Milano, è la parola giusta. Grazie Daniele, sei stato il più bravo, anche perché insomma forse hai colto l'aiuto che ho dato poco fa, c'era un altro nostro ascoltatore che aveva detto una parola simile e quindi avevo appunto ricordato che la strada era quella e Daniele è riuscito finalmente a risalire alla parola di questa notte del Vocaboradio. La definizione era questa: la disposizione ad affrontare ciò che appare rischioso o incerto con un'audacia che supera la normale prudenza. Effettivamente era proprio temerarietà la soluzione del Vocaboradio, quindi al nostro amico Daniele si porta a casa l'RDS bag, che poi è il premio che regaliamo durante il weekend appunto in questo giochino. Intanto c'è questa canzone di Go

0: Yegu e Ira Star, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

My Soul, il grandissimo Bruno Mars, grande talento che insomma ha toccato anche la città di Milano, come tutto il mondo sa, con il suo Romantic Tour. E la cosa divertente è che ha fatto un sacco di canzoni bellissime. E qual è il messaggio che passa in questi giorni? Si legge dappertutto che lui è arrivato sul palco con la Vespa gialla. Vabbè, parliamo un po' di musica che è meglio. Allora, volevo così fare una precisazione a proposito del vocaboradio. Ovviamente anche altri hanno indovinato la parola di questa notte, lo dico ancora una volta, ma dobbiamo seguire un ordine cronologico, quindi il nostro amico Daniele è stato il primo a darci la soluzione, quindi siccome abbiamo un'unica RDS bag, lui è stato il primo, l'RDS bag va a lui. Complimenti al nostro amico Daniele, ma anche a tutti gli altri che comunque hanno indovinato. C'è la musica alle 4:20 di Marco Mengoni, un altro grande successo che si intitola L'essenziale.

0: Ecco, l'essenziale è che rimaniate con noi, perché tra poco di successi ce ne saranno quattro. Intanto ringraziamo Marco Mengoni per questa bella canzone. Torna la sequenza mixata tra poco nella Notte dei Guerrieri.
1: Vostra serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
2: Estate!
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Perché?
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Mi manchi, ma domani torna.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Alle 4.25, intanto ancora buongiorno, qui su RDS di numeri 1 ce ne sono 4, li ha messi in fila, li ha mixati Francesco Cadente, ecco la sequenza.
12: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
13: La tua musica è su RDS, 100% grandi successi.

0: 74-75, molti di voi non erano ancora nati nel 74-75, ce l'ha ricordato questa canzone dei Connells che abbiamo scelto proprio per chiudere la sequenza mixata. L'ultima che abbiamo sentito insieme questa mattina oramai, perché sono le 4.39 nella notte dei guerrieri, l'ultimo successo dei quattro che ha messo in fila il nostro Francesco Cadente, che ringraziamo. Non vi sarà sfuggita questa notizia di questi giorni, che ha a che fare con una, con un'icona, insomma, della bellezza maschile, George Clooney, e tra poco ne parliamo qua su RDS.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Perché?
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Mi manchi, ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.000. TAN fisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.
0: Allora, se avete 100 milioni di dollari potete fare l'affare. Questo luogo è tutto vostro, tra poco ne parliamo.

Mamma non mamma potrebbe essere arrivato al capolinea l'amore di George Clooney verso il lago di Como, perché è notizia di queste ore, pare che sarebbe pronto a separarsi dalla sua leggendaria villa appunto sul lago, una delle residenze più celebri e desiderate d'Italia, questa dimora, che per anni è stata anche il leggendario rifugio dorato dell'attore, che comunque ha già fatto diversi investimenti immobiliari in tutto il mondo e tra poco li scopriamo insieme. Scenario di feste con ospiti stellari potrebbe essere infatti messa in vendita con una valutazione intorno ai 100 milioni di dollari. Questa è la richiesta che ha fatto George Clooney, però andiamo con ordine, la cifra che circola è molto alta, anche se in realtà Villa Oleandra ha tutti i requisiti per valere questa cifra. Ci sono 25 stanze, la residenza ha 25 stanze ed è di certo una delle più grandi dimore private della zona. Tra i suoi punti forti ci sono una piscina all'aperto, campi da tennis, poi ancora accesso al lago direttamente, ma il vero valore aggiunto è la sua storia, perché qui George avrebbe incontrato per la prima volta Amal nel 2013 durante una delle sue sontuose cene. Proprio quel ricordo così romantico avrebbe frenato finora ogni ipotesi di vendita. Ora però le voci riguardo sono tornate a circolare, quindi evidentemente c'è del vero. Villa Oleandra non è stata soltanto una casa, ma una sorta di Buckingham Palace di Hollywood, perché nel corso degli anni ha accolto Barack e Michelle Obama, così tanto per gradire, con le figlie, il principe Harry e Meghan Markle, Brad Pitt e Jennifer Aniston. E poi nel 2019, poco prima dell'arrivo degli Obama, Clooney avrebbe persino vissuto momenti di panico per un guasto alla piscina. Però lui ha già un appartamento di 14 milioni di dollari a New York, ha una residenza in Francia dove lui vive gran parte del tempo appunto con la compagna, e pare che stia addocchiando addirittura anche una megavilla sull'isola di Capri. Passiamo da un George all'altro, da George Clooney a George Harrison, perché adesso arriva Got My Mind Set on You.

Eh sì, George Clooney è un vero businessman perché sa assolutamente far fruttare i suoi guadagni, i suoi soldi. Possiede anche un appartamento da 14,7 milioni di dollari a New York. Poi, siccome non si fa mancare nulla, anche una dimora del 600 sull'isola inglese di Sonny Nye e una tenuta vinicola in Provenza acquistata per circa 8,3 milioni e sta adocchiando appunto questa villa anche sull'isola di Capri, vendendo la dimora invece del lago di Como di cui parlavamo poco fa. Allora, pochi minuti e saranno le 5, tra poco c'è ancora il meteo qui su RDS, ma vi saluto, questa è la cosa che vorrei sottolineare perché vedo già Beppe De Marco pronto e intanto sentiamo questa canzone degli Imagine Dragons.

0: Buongiorno Beppe, pare che George Clooney abbia adocchiato anche un bilocale a Cinisello Balsamo per fare un altro investimento.
1: Deve continuare, sì. Ad ampliare il suo impero
0: immobiliare. Senti, ma l'hai vista Madonna durante la finale, nell'intervallo?
1: Ho visto. Io stavo riposando per essere qui questa mattina. Ecco. Però, come puoi sentire, la voce manca perché ho esultato tanto alla vittoria della Spagna.
0: Beh, anch'io ti favo assolutamente Spagna. Quindi non hai visto la partita?
1: No, purtroppo no. Ho visto soltanto le immagini, poi ho letto tutti gli articoli di un Trump che non voleva andare via dal palco.
0: Sì, è vero. A un certo punto voleva mettersi anche la maglia della Spagna e festeggiare con gli altri, va bene. Beppe, ti auguro buona giornata.
1: Grazie,
0: ci sentiamo domani, anzi sì, non stanotte, domani notte sono in onda con Alessandro.
1: Ti aspettiamo.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao,
0: ciao,
1: riposo,
0: ciao, ciao, grazie, ciao.

0: d'Italia con temperature massime fino a 40 gradi localmente superiori al sud sulle aree interne. Ma nel corso dei prossimi giorni arriva aria più fresca anche al centro-sud che metterà fine all'ondata di caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E allora dai che comincia la nuova settimana, dai che è lunedì, vacanzieri, buongiorno, lavoratori... Un po' così. L'Italia in questo momento si divide in due, no? Cioè quelli che sono lì che lavorano ancora, gli ultimi giorni probabilmente, e gli altri invece che stanno partendo godono di queste ore di vacanza. Luca Berardinelli, regia, buongiorno Luca.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Luca, che bella voce che hai. Melania Grimano, pochi istanti sarà con noi, buongiorno anche dallo zio Beppe. Allora, chi c'è, chi non c'è, non c'è, facciamo subito l'appello. Dai, chi c'è, ci mandi subito un messaggio al 38822, 38822, semplicemente con il vostro nome e la città. In palio la pazzo bag con i gadget di RDS. Alza perché questa è bella. Luna Pop 50 Special.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: L'alba dei pazzi viventi.
4: RDS. Estate 1999.

0: piano.
1: Allora, il piano di oggi è passare due ore piacevoli, svegliarci per bene, goderci un po' di quest'estate.
2: Arrivare vivi. Sì. Arrivare vivi mi sembra già tanta roba.
1: Già un grande obiettivo. E avere Sonia al telefono per darle il buongiorno. Ciao Sonia!
3: Buongiorno RDS.
2: Buongiorno Sonia,
1: senti,
2: benvenuta.
1: Sveglia Sonia. Sonia.
3: Grazie.
1: Oggi non va al lavoro.
2: Ah, e come mai sei sveglia?
1: Quello che io l'ho insultata fuori onda dicendo ma insomma perché chi te lo fa fare? Sonia, dillo all'Italia, dillo.
3: Perché vado a camminare tutti i lunedì mattina perché ne ho bisogno. Dopo una settimana di lavoro
1: certo.
3: In qualche maniera devo scaricare e comunque sono sul lungomare. Quindi
2: certo.
3: Vista mare.
1: Meraviglioso,
2: okay.
1: Per carità.
2: Quindi essere... anche lunedì, se è di ferie, se è di riposo, comunque non bisogna, diciamo così, non pensare a quello che ci potrebbe pesare, perché ecco. Non ti pesa. A te non
3: no.
2: pesa,
1: cioè,
2: fa bene.
1: Questa mattina, ecco, la domanda è quella: quando hai sentito la sveglia, non hai fatto, ma porca.
3: No. 3:30 dritta.
1: 3:30.
3: Sì,
1: vedi Melania.
3: Anche perché noi ci svegliamo tutte le notti alle 3:30.
1: Appunto, aiuta ma di direbbero a Roma. Cioè, questa mattina devi dormire.
2: Quanti chilometri fai?
3: 8-10.
1: Madonna,
2: che pochi.
1: Lei è una gallinella, lo sai?
3: Esatto.
2: Dalle uova d'oro oppure?
1: Questo non lo so, è una piccola azienda a gestione familiare, da quello che ho capito, e
3: sì.
1: Fanno preparati di pesce. Che
2: preparati per i primi piatti?
3: No, primi piatti, antipasti, sarebbe una sorta di ristorante da sport.
2: Ho capito, ho capito.
1: Qual è la
3: cosa di spada
1: più buona in assoluto che preparate?
3: Sai, questo non lo so, lo dovremmo chiedere ai clienti.
1: Ehi, clienti della gallinella, fateci sapere cosa vi piace di
2: vabbè,
1: più.
2: Secondo me ho preparato cozze il primo,
3: sì,
2: no?
3: Allora, no, di primo facciamo vongole, spade, melanzane, zucchine, gamberetti. Un po' tutto in base a quello che arriva.
1: Hai capito?
2: Certo,
3: prepariamo.
2: Pescato. Sì.
1: Sonia,
2: esatto.
1: Vedi di farla arrivare qualcosa pure qua. Va bene?
3: Va bene, molto volentieri.
1: Noi
3: ragazzi,
1: ti mandiamo,
3: una buona giornata.
1: A te ti mandiamo la pazzo bag con i gadget di RDS.
3: Grazie,
1: vai, cammina, Sonia.
3: Un abbraccio grande.
2: Ciao.
3: Ragazzi, ciao.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: se ripensiamo a questo weekend, quante cose fatte. L'alba dei pazzi viventi su RDS, tu hai ricevuto un premio, hai fatto serata, di tutto, di più, preso
1: io
0: treni,
1: ho fatto davvero
0: aerei,
1: un sacco di cose,
0: traghetti.
1: In 48 ore, sì.
0: Tutto
1: ma sono viva, sono ancora qui e addirittura sono stata io,
0: brava,
1: io oggi a prendere uno scherzo da tutti i pazzi.
0: Perché tu mi insegni, più cose fai più hai voglia di fare.
1: È vero.
0: Funziona pure col sesso così. Infatti, è quel che è.
1: Fatti mismo. Va bene, il regalo più grande.
2: Ciao

0: Pronto?
1: È pronto, salve, signor Andrea. Sta per caso nei pressi di casa sua?
0: Sì, perché?
1: Ah, perfetto, perché dobbiamo farle una consegna da parte, un regalo, credo, da parte di Giorgia.
0: No, guardi, lasci perdere perché io no, fra pochi minuti, quindi
1: scusi, io le sto portando un regalo della signora, lei dice di no, almeno mi dica dove lo posso lasciare, perché noi non è che siamo qui a sua disposizione.
0: Lo lascia al fruttivendolo di fronte alla porta di abitazione.

0: prenderlo. Ma guardi che sto lasciando una palma delle Canarie, cioè va bene tutto, ma va messa lì. Mi ha detto che c'è un giardino piccolo che però in altezza può crescere, perché è già 4 metri.
1: Ma la lascio fuori. Aspetti che esco. Ma devo pagare qualcosa?
0: No, non deve pagare niente, però deve avere il posto dove mettere qualcosa. Perché è una palma gigante delle Canarie che la signora ha voluto a tutti i costi con il suo marito, credo.
1: Va bene?
0: Okay. Allora, ha il posto dove metterla?
1: Ma io non ce l'ho il posto adesso.
2: Ce l'ha.
0: Ma guardi, allora non lo so metri. Come può fare, dove se la può tenere questa pianta? Beh, 4 metri,
1: No, ma io non ho il posto per questa pianta, ma c'è una.
3: C'è già il fiatone.
0: A fianco a questa c'è una fontana. Io non lo so se ha tutto questo spazio lei. Per la palma e la fontana.
1: No, ma io la fontana non la devo installare qua sicuramente. Adesso non so per.
0: Forse c'è una fontana, le posso inviare una foto? C'è una fontana con una nicchia di samotaraccia con dell'acqua che
1: sì, no, ma probabilmente poi ce l'ha da portare da un'altra parte. Io non lo so perché le hanno dato questo indirizzo.
0: Allora, io sto arrivando con questa palma e un camion lungo 4 metri minimo. Mi vede tra un po' e così mettiamo la palma, va bene?
1: Ma assolutamente no, perché io non ho lo spazio per questa cosa.
3: Sì, per la
1: nel senso che la metterò qui, dopo dovrò trasportarla. Quindi prima di lasciarla ho bisogno di capire. Che cosa.
0: Ah no, e questo non va bene perché la pianta va piantata oggi.
1: Ma no, allora assolutamente non va bene qua.
0: Va piantata oggi e concimata.
1: Allora non consegni nulla, io devo chiarire la situazione.
0: E la fontana la mettiamo?
1: No.
0: Guardi che nella fontana ci può mettere i pesci, c'ho anche il luce, il persico, il pesce gatto e il barbo.
1: Allora io non ricevo niente, devo chiarire con la Giorgia perché questo. Quindi la consegna la rimandiamo.
0: Vuole chiarire con la Giorgia? Aspetti che ce l'abbiamo qua.
4: Ciao Andrea, sono la Giorgia.
1: Dimmi Giorgia.
4: Andrea, però noi abbiamo fatto tutta questa roba, cioè è il regalo che abbiamo in mano dal 10 febbraio.
1: No, ma Giorgia, qui
4: è il tuo compleanno, Andrea.
1: No, guarda.
4: Volevamo farti un bel regalo.
1: È una fontana che era
4: nostra. Con una fontana, ma sì, dai, lì, sai dove avete voluto spazio fuori? La fontana è molto bella, la scelta è Roby.
1: No, ma io non so dove metterla adesso. Giorgio, c'è un matrimonio anche adesso.
0: Sai dove la devi mettere? A tutti i passi dove la devi mettere. È uno scherzo questo, Andrea.
1: Pronto?
0: Andrea, stai preoccupando, è una fontana con la nicchia di samotracia.
1: Io la ammazzavo.
0: No! Ciao Andrea, un bacione.
1: Ciao
3: Andrea, il panico.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Irama su RDS, l'alba dei pazzi viventi, già alle 5:23. Buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno
0: da Melania, da Beppe.
1: Buongiorno,
0: guarda
1: amici.
0: Quanti messaggi. Ah, se solo si potesse dormire. Ah, il caldo che fa. Ah, bla bla bla. Ah, bla bla bla bla.
1: Vabbè. Beh, lamentarsi è umano. È la prima regola, no, per la sopravvivenza è lamentarsi. Ecco. Ci sta.
0: C'è una notizia che arriva dal Giappone a proposito del caldo al lavoro. Mm. Quindi se volete ve ne parliamo fra un attimo perché è molto simpatica. Cioè tipo pantaloncini sì, pantaloncini no, gambe pelose sì, gambe pelose no. Okay. Pure per un uomo. Cioè adesso il problema è anche per i peli delle gambe in un uomo. Ragazzi però.
1: Beh, per par condicio ci sta a parlare di peli di entrambi i sessi. Va bene, dai, ne parliamo tra poco.
0: Dai, tra poco.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Devi aprire la pagina deghi.it.
17: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi devi solo cliccare.
17: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
20: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
21: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
22: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
21: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: rispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Ve la buttiamo lì così, pantaloncini al lavoro, che sia per uomo, per donna, mi dà fastidio l'idea di lui con le gambe pelose. 38822 38822. Vocali
4: dalle 5 alle 7.
5: L'alba dei pazzi viventi.

0: grande capolavoro. Mi fido di te, giovanotti, su RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno amici, allora, buon lunedì.
0: Oggi, buongiorno, sono in pantaloncini corti.
1: Sì, sei in pantaloncini, beh, fa caldo fuori, qua dentro si muore di freddo.
0: Ma a te dà fastidio l'idea che io sia in pantaloncini corti?
1: Allora, devo dire la verità, adesso che ho letto la notizia, un pochino il pelo mi dispiace, cioè mi disgusta un pochino.
0: Ma non disgusta addirittura?
1: Perché il pelo in sé, no, non sei tu, perché nell'immaginario collettivo è la donna che deve depilarsi, l'uomo può tranquillamente, insomma, essere pelosissimo, anzi, più è peloso, più è virtuoso l'uomo.
0: Così dicono, ma molti messaggi dicono così, molti uomini hanno detto, la mia moglie, la mia compagna magari si depila completamente, mentre loro vogliono il contrario, cioè che l'uomo rimanga bello villoso. Esatto, bello villoso. Va bene, andiamo in Giappone, perché la notizia arriva da lì. C'è una svolta che viene chiamata casual, definita così, negli uffici pubblici giapponesi c'è il via libera ai pantaloni corti. Ok.
1: Per gli uomini.
0: Si dice molto rigore, sai, sono molto precisi, sono le divise spesso, no? Quindi è veramente un cambiamento epocale. Però le donne si ribellano. La vedono un po' come una violenza. Stare a sottolineare la mascolinità. Cioè quel pelo che si vede dai pantaloncini alle donne dà fastidio. Ragazzi, che vogliamo fare?
1: E quindi loro vogliono l'uomo liscio.
0: Molestia da peli, così viene chiamato.
1: Vogliono l'uomo liscio.
0: E loro l'uomo liscio oppure l'uomo con i pantaloni lunghi.
1: Ok.
0: Ma perché ti dà fastidio? Adesso sii sincera. Vabbè, tu sei sempre sincera.
1: A me non dà fastidio adesso che me l'hai fatto notare, perché ho letto la notizia. Il pelo non è che sia bellissimo. L'altro giorno ho preso la metropolitana e c'era una donna pantaloncini con i peli. Io posso sicuramente, era lei, io credo,
0: era
1: non la
0: inglese.
1: Conosco, no, italiana, io credo un attivista, una stava leggendo, credo,
0: okay.
1: sì, penso che l'abbia fatto come insomma protesta, con simbolo di protesta. Però ho guardato attentamente tutte le persone attorno a lei, attorno a noi, non c'è una persona che non l'abbia guardata, non c'è una persona che non abbia fatto la foto. Questa cosa è brutta.
0: Addirittura la foto?
1: La foto, lei lo sapeva, faceva finta di niente.
0: Aveva
1: dei peli visibili, peli da uomo.

0: centimetri quanti?
1: Boh, fai 5.
0: Se li pettina, se...
1: Vabbè. No, però io non ho detto nulla, ho sorriso perché ho capito, lei voleva mandare un messaggio, poi ognuno ha recepito il messaggio che ha voluto. Ma ho visto le persone intorno a noi abbastanza infastidite.
0: Quindi il pelo può dar fastidio.
1: Sì, il pelo, sì.
2: Ma chi se ne frega se hanno i pantaloncini? L'importante è che facciano bene il loro lavoro. E poi i peli, ma che vogliamo pure comandare sui peli degli altri?
1: Giusto.
0: I peli danno fastidio, molesta da peli, si chiama così il termine Sunahara, proprio detto in giapponese. E poi ci sono lavoratori che in questo momento si stanno dando da fare, che soffrono con i pantaloni lunghi.
3: Alessio da Roma, io strafavorevolissimo al discorso pantaloncini, anche perché noi lavoriamo in un autobus che quando comincia a fare caldo, anche l'aria condizionata a un tratto si sente poco.
1: Certo.
3: E noi dobbiamo stare tutto il giorno, con degli orari specifici, comunque con una temperatura all'interno dell'autobus notevole.
0: Okay.
3: Quindi io, se fosse che un giorno gli chiedessero di mettere i pantaloncini ai nostri completi, sarei favorevolissimo. Ma proprio
0: non lo
3: al
0: so 100%. Se per un discorso a parte di decoro, anche di pulizia, pantaloncino corto, tu vai a contatto diretto pelle sedile, pelle,
1: oppure
0: pelle.
1: Un'idea, pantalone lungo con qualche buco qua e là che possa insomma fare entrare delle tipo prese d'aria
0: qua e là, proprio
1: qua e là, nei punti strategici, ginocchio, caviglia,
0: pure
1: capito?
0: Per le flatulenze c'è il buco apposito.
1: Ma tu scherzi, ma non lo so, faccia, proviamo, no?
0: Dai, buongiorno.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
4: Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS.
7: Giselle, ti mange midi pill.
8: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: Giselle. Com'è che si chiama questa?
1: Dimanche mi depile. Cioè, ragazzi, se non è questa, diciamo, una sincronia proprio musicale con l'argomento di maggio si depila, mi auguro anche negli altri mesi, insomma. No, è una nuova cantante francese, si chiama Giselle.
0: Eravamo proprio sul depilarsi, perché in Giappone c'è stata una svolta negli uffici pubblici, c'è stato il via libera all'utilizzo dei pantaloncini. Ovviamente il caldo è quello che è, cioè siamo stretti in questa morsa del caldo che ci devasta. Lì hanno detto: beh, ragazzi, ok che siamo formali, però va bene i pantaloncini corti. Non ovunque, in Giappone. E poi?
2: Io non ho mai visto un cinese con i peli, però li vedo tutti senza peli.
0: C'è il mondo orientale che evidentemente...
1: Io ho sempre pensato, i cinesi che non fumano, ma ho visto poco cinesi che fumano, invece con i peli adesso starò più attenta.
0: Secondo me loro non ce li hanno proprio.

0: che sono sì, glabri sì, cioè, di natura.
1: Credo ne abbiano pochi, hanno un sacco di capelli, almeno io così me li immagino. Cioè,
0: quella
1: così
0: conformazione
1: sono...
0: certo, genetica. Certo.
1: Poi, peli.
2: A noi ci obbligano a indossare pantaloni lunghi. Ah. La nostra divisa è obbligatorio indossare pantaloni lunghi. Io faccio il camionaro e quando vado a consegnare devo portare sempre i pantaloni lunghi, perché molte aziende non vogliono persone con i pantaloncini corti.
1: Sì, sempre una questione di decoro, anche di immagini, ma forse anche di pulizia, sai. Però io ti dirò, i pantaloni lunghi, se di un buon tessuto, meglio di quelli corti.
0: Vabbè, se proprio vogliamo, dai, però non è vero.
1: No, Forsellino. Io sto più fresco con lino.
0: Forsellino, il cotone leggero, però quando fa caldo. Io sabato avevo i pantaloni lunghi di cotone.
1: Ciao. Dici. Vabbè, vediamo un po', al lavoro, pantaloni corti, sì, no, addirittura in Giappone una violenza. La subiscono così le donne come una violenza gli uomini in pantaloncini corti perché hanno i peli. 388-22-388-22.
3: Dalle 5 alle 7
4: l'alba dei pazzi viventi su RDS.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Perché?
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
14: Sfaccia occhiali Vision per il benessere della tua vista.
15: Da Sfaccia occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Sfaccia occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Sfacciaocchialivision.it.
16: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
19: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
20: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
18: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
21: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
22: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: In Giappone gli uomini possono indossare i pantaloncini per andare al lavoro, questa è una novità pazzesca, però in Italia non tutti i posti di lavoro te lo permettono.
0: Ok, eh? Le donne non sono d'accordo, le donne giapponesi, no. Perché non, a loro non piacciono i peli.
6: L'alba dei pazzi viventi.
11: Dalle 5 alle 7.

0: Rivers, Coldplay e BTS insieme, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno, sono le 5.53, Melania e Beppe.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: In Giappone con una storia, un passo avanti, se vogliamo, nei posti di lavoro gli uomini potranno indossare i pantaloncini, però le donne la vedono come una violenza.
1: Sono rimaste male le donne.
0: Con i peli.
1: Perché non vogliono vedere i peli degli uomini, quindi vorrebbero vedere le gambe con i pantaloni
0: con
1: lunghi.
0: Con i pantaloni lunghi, certo. Cioè, non tutti i posti di lavoro, evidentemente, ti consentono di un certo tipo di abbigliamento, però il caldo è quello che è ed è anche anomalo, non c'è mai stato. Però qualcuno ci fa notare qualcosa.
2: Buongiorno Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio.
2: Vogliamo parlare di quello che succede nelle scuole?
0: Parliamone.
2: In questo periodo di caldo tra giugno, luglio, esami e quant'altro. Professoresse, insegnanti, alunne, tutte con abitini scollati, corti, ombelico e pancia da fuori, sandali ai piedi, pantaloncino, gonnelline corte. A noi uomini, nelle segreterie, i bidelli compresi, vietato mettere i bermuda, mettere i piedi delle calzature senza calze, senza calzini. Le professoresse tutte spogliate, trasparenti.
0: Lui ne fa una questione proprio anche di decoro, forse.
1: Allora,
0: proprio dice le donne sì, gli uomini no. Vabbè.
1: Per par condicio dovrebbe essere la stessa cosa, quindi probabilmente dovremmo sdoganare l'abito estivo, quindi corto, anche per gli
0: anche
1: uomini.
0: Dobbiamo mettere i vestitini anche noi. Bruno, buongiorno.
3: Buongiorno Beppe, buongiorno Melania, buongiorno a tutti i pazzi viventi.
0: Bravo.
1: Buongiorno.
0: Bruno, bancario nel napoletano. Ok, in banca, noi siamo abituati a venir lì, vedervi giacca e cravatta.
3: Sì.
0: Almeno così di solito. Bruno fa l'eccezione. Bruno fa l'eccezione. Raccontaci un po' la storia, dai.
3: Allora ragazzi, innanzitutto quell'immagine del bancario in giacca e cravatta ha fatto danni notevoli, quindi io la voglio sdoganare. Io ho lavorato 7 anni e mezzo a Procida e da Pozzuoli mi imbarcavo su un'imbarcazione priva di aria condizionata, un'imbarcazione diciamo datata, diciamo.
0: Sì,
3: datata.
0: Sì, vabbè, quindi
3: quindi andavo a lavorare in bermuda elegante di lino, la polo, poi in pausa pranzo vabbè me ne andavo al mare, però rientravo a lavorare pulito e asciutto perché andavo lì al Lido, quindi facevo il bagno, poi facevo la doccia e rientravo a lavorare.
0: Mi ricordi il film Benvenuti al Sud?
3: Esatto.
0: Pausa pranzo, si va al mare con l'infradito.
1: Ci sta,
0: che
1: ci
0: meraviglia, ragazzi.
1: È giusto.
3: Considerate che i procidani che sono così in pantaloncini e canottiera 10 mesi all'anno, quando mi hanno visto così con questo abbigliamento informale, mi facevano i complimenti, dicevano che bello, ti vesti come noi, ti sei integrato con la nostra cultura.
0: Senti, ma il direttore di banca non ti ha mai detto, ehi giovane, che dobbiamo fare?
3: Ma io considero che faccio anche il sindacalista, quindi può dire poco, ragazzi. Nel momento in cui non esiste un dress code, come ho detto, perché poi a un certo punto a settembre, e siccome è cambiato il direttore nuovo vuole fare un po' il fighetto, mi chiama un dirigente della banca. Dopo, insomma, all'inizio mi fa tutto, tutto carino. Poi mi dice, ma quando passiamo al pantalone lungo?
0: Aia.
3: Io dico, scusami, ma per caso in banca abbiamo un dress code, abbiamo delle circolari che dicono che dobbiamo vestirci in un certo modo? No, veramente, sai, è una questione di decoro. Dico, guarda, il decoro non si dimostra col pantaloncino lungo o corto, il decoro si dimostra se in banca vai a lavorare in maniera decorosa, appunto, se vai a lavorare pulito e sistemato,
0: certo.
3: e indipendentemente dalla lunghezza dei pantaloni.
1: Ci sta.
0: Okay.
1: Perché
0: okay.
1: Dicevi fuori onda che c'erano dei colleghi che comunque si vestivano in maniera decorosa per loro, cioè pantalone, manica lunga, però magari la camicia era

0: la stessa di tutti i giorni.
1: Esatto, a un certo punto gli dico: guarda, ti potrei fare i nomi di colleghi che hanno due vestiti, uno estivo e uno invernale, che sempre, durante la settimana indossano la stessa camicia, che hanno due cravatte. Quindi ho detto: di che parliamo?
2: Almeno tu dici arrivo fresco. E poi posso dire che chiedere il mutuo a uno in pantaloncini mi intimorisce meno.
0: Sì, cioè, ti fa sentire meno solo, è vero.
1: Soprattutto su un'isola, ragazzi.
2: Ma bravo, bravo Bruno. Siamo tutti con te. Un abbraccio, Bruno. Buona giornata e buone vacanze.
1: Un abbraccio a voi. Saluti a tutti e buon estate.
0: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk. Allora, eravamo sul l'abito, perché avevamo un bancario, il nostro amico Bruno, diceva, di pantaloncini infradito di pelle e polo, e in banca, perché non c'è un dress code, cioè non ci sono delle regole.
1: Certo, e quindi finché nessuno mi dice nulla, io mi vesto come mi sento meglio.
0: Esatto, però ci sono certi ambienti che effettivamente ti fanno storcere un po' il naso.
2: Anna da Torino, un aneddoto un po' curioso. Sono andata un anno dal ginecologo, ero incinta del mio ultimo figlio, entro nella sala medico privato, entro dentro, vedo il medico con il camice e un paio di zoccoli sotto, al di sotto tra il camice e gli zoccoli non c'era niente. Beh ragazzi, sì, faceva caldo, era giugno, ma mi ha fatto un certo effetto non vedere niente, un pantalone lungo, un pantalone della divisa, un pantalone di qualcosa. Ovviamente sotto aveva i pantaloncini.
1: Ah, eri curiosa.
0: Dai, cosa aspettava? Adesso muove la coscia, adesso si vede
1: no,
0: qualcosa.
1: Che
0: levo
1: da cammosella.
0: Aveva i pantaloncini. Certo, gli zoccoli. Ma una volta si usavano gli zoccoli in ambito sanitario.
1: Si usano proprio... ancora, c'è proprio un marchio che adesso non posso dire. Che è proprio...
0: Ah, proprio zoccoli di legno?
1: Certo, gli zoccoloni.
0: Ah,
1: certo.
0: Va bene, salutiamo tutti gli zoccoloni e le...
1: E l'infermiere, scusa. Zoccoli, cosa vuol dire? Cioè,
0: no. Melania, chiudiamo quest'ora. Melania.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.

0: Zoccoloni per giocare, quindi nome, città e Zoccoloni, va bene?
1: 38822 38822, io andrei avanti con Michael Jackson.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: L'alba dei pazzi viventi.
2: Estate 1982.

0: Michael Jackson, l'urletto era quello di Melania Grimano. Billie Jean, buongiorno. L'alba dei pazzi vivetti, siete su RDS. Allora, i giapponesi hanno detto sì ai pantaloncini anche sul posto di lavoro e quindi abbiamo avuto un sacco di amici in diretta, abbiamo sentito un sacco di storie ed è un, c'è anche un nostro ospite in Chi c'è c'è.
1: Chi non c'è, non c'è. Chi è stato non è.
2: Oggi da Belluno chi abbiamo?
0: Massimo da Belluno fa il muratore. Massimo, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, tu da muratore è un dress code, cioè ti dicono, l'azienda ti dice mi raccomando vestiti così? Oppure si può utilizzare il pantaloncino corto perché fa caldo, ragazzi, fa caldo.
3: Ma noi usiamo il pantaloncino corto perché fa caldissimo.
2: Ok, fa caldo. Nessuno ti dice nulla, puoi vestirti come vuoi.
3: Abbastanza sì.
0: Anche se non so se, cioè non so se mi sono espresso, cioè magari sarebbe preferibile il pantalone lungo, forse per una questione di sicurezza.
3: Sì.
0: Okay. Quindi caschetto.

0: o scarpe giuste e anche pantalone, però fa caldo.
1: Ma lavori anche a torso nudo senza maglietta?
2: No, quello no.
1: Bravi, vabbè, tutti i muratori che vedo sono a torso nudo.
0: Quello è il tuo compagno, che si vede in qualsiasi occasione a torso nudo.
1: Me la ricordate la pubblicità di un soft drink molto famoso, che non dirò? E c'erano proprio i muratori davanti a un ufficio composto di solo donne.
0: Ah, Coca-Cola.
1: E a un certo punto, ecco, proprio quel marchio lì. Ecco, e a un certo punto, posa pranzo, erano tutte lì al vetro appiccicate con la bavetta e loro bevevano questo drink a petto nudo.
0: Ah. Massimo, tu mai a petto nudo? Sempre.
2: No.
0: Oggi ti tocca lavorare fuori o dentro?
2: Fuori.
0: Che temperatura c'è a Belluno già adesso?
2: Sì, c'era. Ma adesso col temporale sono
0: benissimo. È vero.
1: Un po' rinfrescato.
0: È vero, sei un po' rinfrescato. Dai, si sta un po' meglio.
1: Che poi, scusate, adesso mi viene in mente la famosa canottiera da muratore che poi porta la bronzatura da muratore. Quindi effettivamente la parte sopra della maglietta, della t-shirt, la mettete.
0: Perché
1: poi dopo avete tutta l'altra parte che è restante, diciamo, fuori dalla maglietta che è abbronzata. Okay. È vero.
0: Oggi cosa ti tocca fare, Massimo? Cos'è un palazzo, una villa? Cos'è?
2: No, una casa normale.
0: Una casa normale.
1: Un appartamento.
0: Va bene, dai. Ti auguriamo buon lavoro, ti spediamo la pazzo bag. Vabbè, dove la spediamo? A casa che stai costruendo o a quella tua?
2: Dove volete, grazie.
0: Con i gadget di RDS. Grande Massimo, buona colazione, buona giornata e buon lavoro.
1: Un bacio.
2: Ciao.
1: L'alba dei pazzi viventi. Su RDS.

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Move.
1: Bruno Mars, 24K Magic, l'alba dei pazzi viventi, con Melania, con Beppe. Ultima settimana, Mel.
2: Ultima settimana per quanto mi riguarda, vado prima in ferie io e poi il buon vecchio Beppe.
1: E dove te ne vai in ferie? Vabbè, non puoi dirlo, meta segreta, per carità.
2: No, vado a casa di famiglia dei miei, sul Gargano, figo, come figo, tutti gli anni.
1: Ma ci sono i bambini che rompono le scatole lì?
2: Beh, tutti i bambini rompono le scatole, ci sta, come tutti gli adulti rompono le scatole.
1: Noi possiamo dirlo perché abbiamo dei figli. Hai capito? Sì, perché subito parte la polemica. Come avete detto, i bambini rompono le scatole?
2: No, tutti rompono le scatole in generale, ok, a ogni età. I bambini, vabbè, essendo più liberi, ed essendo giustamente e fortunatamente vivaci, d'estate si fanno sentire, perché comunque in spiaggia c'è chi si vuole riposare, ma il bambino si deve divertire.
1: Oppure scegli di andare in un camping svizzero riservato esclusivamente a chi ha più di 16 anni.
2: Vabbè.
1: No,
2: polemiche, no. Ci sono state polemiche,
1: critiche, addirittura titoli di giornale: campeggio alpino caccia le famiglie con bambini. Addirittura queste ragazze che gestiscono questo camping, che dovrebbe essere il primo in assoluto, hanno ricevuto mail con minacce di morte, ragazzi.
2: Ah, cioè, che brutta questa cosa. Allora, immaginatevi un posto in cui non ci sono bambini urlanti per tutto il giorno. Io credo che sia da sogno. È ovvio. No, è
1: per
2: ovvio
1: un attimo
2: che
1: stavo sognando, sì.
2: Che potrebbe sembrare discriminante, però ci sono tanti altri posti. C'è chi preferisce stare in silenzio dove magari riesci a rigenerarti davvero, ok? Perché bisogna essere tolleranti, secondo me. Sì. Bisogna essere tolleranti perché noi in primis siamo stati dei bambini.

0: mi rendo conto, io essendo mamma, che ci sono delle volte che degli stridoli di altri bimbi, quando sono molto stressata, mi danno fastidio, perché veramente, cioè, siamo tutti borderline, siamo tutti un po' esauriti. Quindi se veramente siete stanchi, siete molto esauriti, ci sta un posto dove non ci sono tipi di pianto, non ci sono lamentele di bimbi. Se ci sono posti così, approfittiamone, se potete, se vi va. È ovvio che non deve essere dappertutto così, perché sennò sarebbe veramente discriminante.
1: È che fa un po' scalpore il fatto che prima il ristorante che non ti fa mangiare i bambini, poi arriva l'albergo che non ti fa, adesso addirittura il campeggio. Il campeggio, ragazzi, per definizione è un luogo aperto di divertimento. Anche lì io sono andato a approfondire la notizia, ho detto, ma chissà perché, sarà per un discorso di nudismo, sai, ci sono alcune zone dove puoi praticare
0: per adulti.
1: Invece no, è una questione soltanto di vogliamo stare in pace, okay. E quindi niente bambini, e iniziamo a mettere cartelli niente bambini.
0: Sì, insomma, è vero che se poi dilaga questa moda, allora poi diventa magari discriminante, nel senso che le famiglie non sanno più dove andare, sono tutti lì, tutti urlanti e troppo silenzio.
1: Però andiamo in quel campeggio per un attimo, sì. Così. Ah, che meraviglia, ragazzi.
0: Mi passi la birra.
1: A te la prende, va.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica. Ultimo su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno amici. Campeggio svizzero, il primo in assoluto che vieta l'ingresso ai bambini minori di 16 anni.
1: Ok. Sta ricevendo un sacco di critiche, sì. No? Perché insomma imputati come o additati come discriminanti, come sì, oddio, sì. Perché non si fa? I ragazzi bisogna sostenerli, i bambini bisogna insomma anche sopportarli.
0: Però c'è anche la voce della verità. Sentiamo.
2: Buongiorno Beppe, buongiorno Melania.
0: Buongiorno a te.
2: Maria Carmela, ho fatto 30 anni di campeggio.
0: Oh, lei ne sa.
2: Bellissima esperienza.

0: ogni anno sempre più bella, ma in effetti nel campeggio c'è una regola, in tutti i campeggi, dalle 14 alle 16 ci sono le ore del silenzio, proprio per riposarsi dopo la mattinata in mare, ma puntualmente, e non c'è verso.
1: E diglielo un po'.
0: Bambini urlanti che devono fare i giochini sotto il sole delle due, naturalmente da soli perché i genitori stanno nelle loro roulotte bungalow, tende a dormire, e quindi c'è la famosa scocciatura sempre comunque.
1: Ecco, vabbè, per essere la finite o no? Qua c'è gente che dorme.
2: In Puglia c'è la controra, ovvero dalle 13 alle 17 non si può uscire, un po' per il caldo, anche i ragazzini non stanno in strada.
1: No. Va bene, dai, c'è un sindaco che è uno dei sindaci più famosi al mondo, fra poco vi racconteremo la storia, che ha avuto un'idea a proposito di famiglie e di bambini. Dai, seguiteci.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
8: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
2: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Roberta Lupi.
13: Buongiorno. La Spagna ha vinto il suo secondo mondiale di calcio, 1-0 all'Argentina di Leo Messi nella finale di New York, decisa ai supplementari da un gol di Ferran Torres. Le altre notizie: guerre ed escalation. Il comando centrale americano annuncia la perdita di 2 militari nel Golfo, uno ucciso dall'esplosione di un drone iraniano in Iraq. Da Teheran attacchi alla Giordania, altri raid israeliani su Gaza e il Libano. In Ucraina 20 vittime, più di 120 feriti per i missili russi su Kiev e Kharkiv. Il pensiero di Papa Leone rivolto a chi perde la vita nei conflitti dopo la recita dell'Angelus da Castel Gandolfo, Prevost ha sottolineato:
14: continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera.
13: La procura di Bologna acquisirà le immagini dell'arresto del marocchino di 42 anni morto dopo il fermo in strada della polizia intervenuto col 118 perché l'uomo dava in escandescenze i fatti nel quartiere del Pilastro. A Palermo la commemorazione della strage di Via D'Amelio 34 anni fa, fu sconfitto il disegno eversivo della mafia, il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella nel ricordo di Paolo Borsellino e della sua scorta. E torniamo allo sport. Formula 1, Kimi vola, settimo successo della stagione per Antonelli, primo con la Mercedes nel Gran Premio del Belgio, sul podio Leclerc e Verstappen. Questa è RDS.
1: Buongiorno amiche, buongiorno amici da Melania e da Beppe, siete su RDS, questa è l'alba dei pazzi viventi. Allora, un sindaco ha avuto un'idea bellissima per tutelare i genitori.
15: Finalmente qualcuno che pensa a noi.
1: Dai, tra poco.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la

0: Elisa e Ligabue, gli ostacoli del cuore su RDS. Che grande successo. Buongiorno, buon lunedì.
1: Buongiorno, amici.
0: Melania e Beppe, la RDS, l'alba dei pazzi diventi, il programma che vi ha accompagnato per tutta la stagione. Siamo agli sgoccioli, ragazzi. Si inizia a pensare alle vacanze. L'ultima settimana per te, la settimana prossima sarà l'ultima mia.
1: Fateci
0: sapere se state andando in ferie, diteci sempre tutto, perché poi ci rimaniamo male, perché magari contiamo su di voi e invece noi, tipo Mario, oggi c'è Mario? Mica lo so.
1: Va detto. Mario, facci sapere, Mario, facci sapere. Sentire.
0: Allora, le vacanze devono essere riposanti, devono essere rigeneranti. Prima stavamo parlando di quel campeggio svizzero, il primo probabilmente a vietare l'ingresso ai bambini minori di 16 anni. Molti avete detto male a questa, però insomma non è che ci sia, cioè c'è la possibilità di poter scegliere di andare dove ci sono i bambini, dove non ci sono i bambini.
1: Certo.
0: Però il genitore ha tutto il diritto di riposarsi.
1: Ha tutto il diritto, anche se molte persone, soprattutto quelle che non hanno figli, dicono: avete voluto la bicicletta? Adesso pedala. No, invece molti genitori sono lasciati davvero da soli, abbandonati a se stessi. Cioè, uno sa che cosa vuol dire la responsabilità di essere genitore, però finché non lo è, non lo sa fino in fondo, no?
0: Allora.
1: È difficile, è difficoltoso, è impegnativo essere genitore.
0: In questo è stato molto bravo il sindaco di New York, Mamdani, che sta trasformando la vita dei newyorkesi in maniera più positiva, nel senso, ha proposto una serata libera per i genitori, cioè è un servizio gratuito di una sola serata con affidamento temporaneo dei bambini a personale qualificato che offre alle coppie la possibilità quindi di stare un po' insieme, ma anche di litigare, di risolvere i problemi, di parlare, di far l'amore, tutto quello che vi pare.
1: Questo è un salvavita nonché un salvacoppie. Ci sono molte persone che prendono sotto gamba questa cosa di non avere tempo per la coppia, anche per litigare, giustamente come diceva Beppe, ma una, due, tre ore alla settimana bisogna stare insieme per preservare l'intimità. Non è che poi quando siete da soli adesso facciamo, c'è comunque un percorso per arrivare anche all'intimità, al privato, per stare insieme, no? Quindi sono d'accordo, tra l'altro gratuito, è veramente alla portata di tutti e si salverebbero tantissime coppie e lavorerebbero meno avvocati, questo ve lo dico. Ecco,
0: se salutiamo la categoria degli avvocati,
1: ma che tanto lavorano
0: vabbè.
1: Però, tanti divorzi purtroppo, e qui non lo dico io ma una ricerca, sono anche fondati sul cattivo rapporto che due genitori hanno dopo la nascita di un figlio.
0: Ah, certo.
1: Perché non è semplice.
0: No, assolutamente no. Quindi diciamo che questa iniziativa a spese dello Stato non è male, che siamo sempre comunque noi contribuenti a sostenere queste cose con le tasse, però queste tasse sono ben investite perché per il benessere mentale e anche fisico dei papà, delle mamme, dei genitori in generale.
1: E magari questa cosa invoglia anche le persone che non vogliono fare figli perché si spaventano, no? Perché vedono che comunque i genitori sono esauriti con i figli, dicono vabbè, magari se c'è più possibilità di stare meglio, un figlio quasi quasi lo faccio anch'io.
0: Perché c'è la possibilità, sì, effettivamente, di avere una vita un po' più semplice. Le linee sono sempre aperte, quindi se volete dire la vostra, siamo qua. 38822, 38822 per i vocali.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.
2: Salita del vuelo con destino

0: 5 della mañana. Carol G, Manu Chao, perché Manu Chao era quello delle 5 della mañana. Viajando per un mundo?
1: Viajando per il mondo.
0: Io so il turco, il tedesco, l'inglese.
1: Ma non sa lo spagnolo. No, male, Beppe.
0: Allora, eravamo un'iniziativa del sindaco newyorkese che dice una serata al mese per i genitori. Ci pensa lo Stato, perché ci sarà chi accudirà i vostri figli, sono preparati, faranno comunque
1: delle corse,
0: comunque non sarà soltanto un babysitting sterile fine a se stesso, cioè vi teniamo i bambini che guardano la TV, no, sarà un momento anche di crescita per loro, di preparazione. Cosa ne pensate?
2: Ciao Beppe, ciao Melania, un'idea bella quella di lasciare in affidamento un attimo i figli per una serata dedicata ai genitori per fare appunto le loro cosine.
0: Ma sento un ma.
2: Però non sono d'accordo, perché non lo so, quando abbiamo tempo libero io e mia moglie ad esempio, che magari abbiamo la possibilità di stare da soli, che ce li possono tenere i nonni, diciamo proprio noi di no, perché non ci sentiamo a nostro agio, perché siamo una famiglia, dobbiamo stare sempre uniti. Se c'è da discutere di qualcosa,
0: tutti insieme.
1: Se dovete fare qualcosa, anche semplicemente una coccola davanti a un film, no, siete più tranquilli, più liberi. Io ho paura di una babysitter, io ho paura di lasciare il figlio.
0: Noi nemmeno i nonni, non abbiamo mai fatto. Però ho paura che qualsiasi cosa noi diciamo adesso passiamo per brutte persone.
1: Vai, c'è il rischio.
0: Quindi, cioè, non lo so, sostenitori del quell'oretta da soli per me
1: tutta la vita. Dove devo firmare? Firmo adesso.
0: Però vediamo un po', perché comunque sta prendendo ed è giusto che parliate anche voi, che possiate dire la vostra. Vi lasciamo il numero per i vocali, cercate di essere brevi. 388-22-38822.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
10: Qua si discute di quello che succede intorno a noi in Italia e nel resto del mondo e abbiamo Roberta Lupi.
11: Ancora buongiorno, il calcio in apertura. La Spagna ha battuto 1-0 l'Argentina vincendo il suo secondo mondiale a New York. Sentiamo Gianluca Teodori.
12: Mondiale pienamente meritato, sintesi di talento e senso pratico. Il successo della Spagna è logico e conseguenziale. Un CT con poca immagine della Fuente ripete il magico filotto europeo mondiale 2008-2010. Monologo spagnolo da subito a New York, un portiere para, Dibu Martinez, l'altro Unai Simon, corre ed esce per ribattere rilanci confusi dell'Argentina. Nella ripresa, dopo lo show, la Spagna prende più campo e controllo, forte anche della stanchezza evidente degli argentini che brucia i cambi di Scaloni. L'albiceleste approda all'extra time a Pisa alle mani del suo portiere e con un uomo in meno per l'espulsione di Enzo Fernandez. Il gol arriva solo al minuto 106. Il sinistro rabbioso di Ferran Torres, entrato al posto di Oyarzabal. Prima dell'epilogo l'Argentina spende le ultime impensabili energie. Alla fine la seconda stella della Spagna è giusta, anche se ha rovinato il sogno di Leo Messi.
11: Iran, Stati Uniti e i guardiani della rivoluzione iraniani intercettano due petroliere nello stretto di Hormuz, presi di mira poi aerei statunitensi in Giordania. Gli USA rispondono concludendo la nona offensiva consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpiti centri di comando militari, postazioni di difesa aerea e di sorveglianza costiera, capacità marittime, basi di lancio di missili e droni e reti di comunicazione. E dopo la recita dell'Angelus da Castel Gandolfo, il pensiero di Papa Leone rivolto a chi perde la vita nei conflitti. Questa è RDS.
10: Grazie Roberta, sulle 6.48 l'Alba dei pazzi viventi. Oggi si discute in maniera animata, accesa, sul discorso dell'iniziativa del sindaco di New York di dare un giorno al mese, una serata libera, e quindi che con delle persone che stanno con i loro figli. Ecco.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: What is love? Baby don't hurt me, David Guetta. Su RDS l'alba dei pazzi viventi, Melania e Beppe, buongiorno amiche, buongiorno,
1: buongiorno
0: amici.
1: Buongiorno amici.
0: Allora, il sindaco di New York offre la possibilità ai genitori.

0: fuori una volta al mese di prendersi una serata libera. Ci penserà poi il comune in New York a sostenere, ecco, le spese per chiamiamolo babysitting, anche se non è così, perché le risorse sono proprio interne, cioè ci sono dei professionisti che si occuperanno dei loro figli.
1: Educatori, okay? Sì.
0: Educatori, quindi faranno delle attività ricreative, che scopriranno cose, quindi non saranno buttati lì su un divano a guardare la TV, ci saranno dei professionisti, mentre i genitori si rigenerano.
1: Okay.
0: E questa cosa sembra essere molto apprezzata. Costo zero, eh? Costo zero.
1: Quindi è una cosa incredibile, ma cioè dove c'è da firmare chi si firma subito?
0: Io credo che la coppia in questo senso vada protetta.
1: Salvaguardata.
0: Perché, sì, siamo prima di tutto genitori.
2: Ciao Melania, ciao Peppe, buongiorno. Ma io, senti, tutta la vita positivo, favorevole. Io mi sono separato giusto proprio per queste cose qua.
0: Metti.
2: Perché la mancanza intimità e la mancanza di poter stare un po' soli io e lei.
1: Triste questa cosa, ma molto reale.
0: Molto vera, non si risolvono le questioni, non si parla più, non c'è modo.
1: Si cambia tantissimo dopo l'arrivo di un figlio.
0: Vai,
3: ciao,
0: vai.
3: Beppe, Melania.
0: Buongiorno.
3: Sì, i genitori possono stare senza i figli per una serata, ma dovrebbero anche stare senza il telefono.
1: Certo.
3: Ciao.
0: Sì, adesso facciamo i bacchettoni.
1: Facciamo una cosa alla volta, però effettivamente è vero.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ma assolutamente sì. Cioè, noi abbiamo 3 figli. E tempo per me e mio marito da soli non ce n'è assolutamente mai.
1: Ok.
4: Quindi anche noi ne sentiamo l'esigenza.
0: Benissimo, certo, benissimo. Certo. Ma sono tutti d'accordo? Possibile che non abbiamo nessuno che.
1: Forse qualcuno c'è. Forse.
5: Sicuramente è una bellissima idea, ma. Non trovo una motivazione per cui una coppia non riesca a trovare un momento per se stessa. Io ho 2 figli e non ho mai avuto problemi. Non mi dispiace neanche passare tanto tempo con la mia famiglia, nel senso figli compresi.
0: No,
5: sinceramente bisognerebbe solo impegnarsi un po' di più.
1: Non credo che sia questione di impegno. Adesso lo so che tutti sono arrabbiati. No, mi tengo, tranquilli, mi tengo, mi contengo.
0: Sì, perché però, alle volte non è così semplice.
1: No, le cose cambiano e tu non puoi fare nulla, no?
6: Beh, secondo me ci sta e come, perché non dobbiamo dimenticare che anche quando diventiamo genitori rimaniamo marito o moglie, rimaniamo persone singole, per cui c'è bisogno di dedicare del tempo a tutte queste persone che sono in noi, e nulla toglie all'essere genitore, anzi ne beneficia e basta, perché c'è quella parte latente che magari non è soddisfatta pienamente, che può comunque diventare, diciamo, un pericolo anche per l'essere.
1: Brava, hai colto nel segno.
0: Non dobbiamo schierarci.
1: Però hai colto nel segno, no?
0: Hai ragione. Prima di tutto siamo maschio-femmina coppia.
1: Quando sei soddisfatto, poi le altre cose vanno meglio.
0: Ma non dobbiamo dirlo a voce alta.
1: No.
0: Così.
7: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Diana Spyro, Material Lover su RDS. Andiamo a concludere questo primo appuntamento, questa prima puntata dell'Alba dei Pazzi Viventi su RDS, almeno per la settimana, il lunedì.
1: Sì.
0: Abbiamo avuto uno scambio di idee diverse, ma è bello che poi ognuno la pensa in maniera diversa, altrimenti sai che palle se tutti avessimo lo stesso pensiero.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Però si regna, cioè, il pensiero regina è grazie nonni, perché eravamo su il sindaco newyorkese che dice almeno una sera al mese per i genitori sostenuti dallo Stato, in qualche modo dal comune. Ci penseranno poi gli educatori a stare con i bambini. Gli italiani sono molto fortunati perché sono i nonni che pensano a questo.
1: Infatti,
0: dove ci sono,
1: ecco. Va bene, allora rinnoviamo l'appuntamento per quanto ci riguarda domani a partire dalle 5 del mattino. Grazie Beppe De Marco.
0: Grazie Melania Grimano. Grazie Luca Berardinelli. Domani mattina c'è l'Alba dei Pazzi Viventi qui su RDS alle 5. Ciao.
1: Baci.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi
2: su RDS.
1: Ma andiamo di nuovo in redazione RDS. Roberta Lupi, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Un'altra edizione dell'attualità, sentiamo le news.
4: La Spagna ha vinto il suo secondo mondiale di calcio 1-0 all'Argentina di Leo Messi nella finale di New York, decisa ai supplementari da un gol di Ferran Torres. Le altre notizie: Iran, Stati Uniti, i guardiani della rivoluzione iraniana intercettano due petroliere nello stretto di Hormuz, presi di mira poi aerei statunitensi in Giordania. Gli Stati Uniti rispondono concludendo la nona offensiva consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpiti centri di comando militari, posto di difesa aerea, di sorveglianza costiera, capacità marittime, basi di lancio di missili e droni e reti di comunicazione. E la procura di Bologna acquisirà le immagini dell'arresto del marocchino di 42 anni morto dopo il fermo in strada della polizia intervenuta col 118 perché l'uomo dava in escandescenze i fatti nel quartiere del Pilastro. Torniamo allo sport. Formula 1, Kimi vola, settimo successo della stagione per Antonelli, primo con la Mercedes nel Gran Premio del Belgio, sul podio Leclerc e Verstappen. Ciclismo, Tour de France, Evenepoel è la 15ª tappa nel Gran Premio del Belgio, sul podio Leclerc e Verstappen. Ciclismo, dicevamo, Tour de France, Evenepoel è la 15ª tappa, caduta, infortunio alla spalla destra e ritiro per Vingegaard, Pogacar resta in maglia gialla, oggi il riposo. E poi il tennis: in Svezia Darderi, campione uscente, battuto in finale dal russo Rublev in 2 set. Ondata di calore, risalgono le città in rosso oggi, sono 17, aria più fresca nelle prossime ore, allerta gialla per temporali in Veneto e su settori di Lombardia, Emilia Romagna e Marche stamane. Siamo alle previsioni del tempo con Tribimeteo.
5: Ci attende un lunedì ancora con caldo intenso ed afoso al centro-sud e sulle due isole maggiori, specialmente nelle aree interne, ancora si arriveranno a toccare i 38-40 gradi. Al nord invece il caldo sarà piuttosto moderato, il termometro difficilmente supererà i 32 gradi. Segnaliamo poi dei fenomeni, specie nella prima parte del giorno, sul Triveneto e sulla Lombardia, ma poi in esaurimento. E nella giornata di martedì questi fenomeni interesseranno parte del centro-nord. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevimeteo.
4: Questa è RDS.
6: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Amore, tesoro, svegliati!
8: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
7: Dai, forza!
8: Sì, però mettimi tutti pazzi.
7: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Mi sembra strano perché è una persona sempre tranquilla, si è sempre comportata
1: bene.
0: Sì,
1: veramente, mamma mia. Vabbè, comunque veramente
2: complimenti. Se l'è meritato la Spagna, si sono stati bravi fino alla fine, hanno tenuto duro fino alla fine, gli argentini un po' hanno mollato, poi tra l'altro anche tanto fallosi e tanto attori.
1: Grande, brava Ursella.
2: Fernandez se buttava per terra ogni 3 secondi, bello, vai, ciao a casa.
0: Mamma mia.
2: Dai, non è Nico Santos?
0: Nico Santos.
2: Come si chiama? L'altro
1: ha tenuto il primo minuto.
0: Vita però
1: ora inizia lo show.
0: Gonzales,
2: Williams.
0: Nico Williams.
2: Secondo me quel Nico gol Williams era giusto.
1: Era buono, assolutamente buono.
2: Quindi vai contro quello che hanno annullato. Assolutamente.
0: Per quale motivo era buono?
2: Era buono perché non c'era fallo.
1: Brava.
2: Dove era il fallo? Ma scusate, quando dovete vederlo non lo vedete.
0: Non era fuori gioco quello che ha fatto il gol.
2: Assolutamente no.
1: Ma no, non quello, un altro.
2: Meno male che c'è Ciccio che ha l'occhio tecnico. Ma come l'hai vista la partita? Scusa.
1: Che hai fatto? Hai fatto i girellini ieri sera.
2: Sono contenta per la Spagna. Bravi, mi spiace. Insomma, comunque bravi tutti e due perché siete arrivati in finale, però la Spagna.
1: Come si suol dire?
0: Tutti e due.
1: Anche questo mondiale ce lo siamo.
2: Adesso lavoriamo per il prossimo.
0: Sì, abbiamo 4 anni adesso per elaborare il lutto
1: per perderlo. Vai, alla grande.

0: 8:08 amici e tutti pazzi per RDS, parliamo di monnezza, perché sì, c'è CSI monnezza. Se avete qualcuno in famiglia che non è proprio bravissimo a fare la differenziata, oppure al contrario
1: che è troppo fissato, pignolo,
0: che vi sgrida, sono le vittime giuste per questo scherzo.
2: Perché sappiate che prima o poi sbaglierà. Ed è qui che arriva l'esperto di CSI monnezza.
0: Esperto pochissimo, però.
1: Ascolta.

0: Ascoltiamo i fuochi d'artificio, prego.
1: Si è Simon Nezza. Si è Simon Nezza. Nessun cassonetto è al sicuro.
2: Ciao, sono Alfio da Catania. Voglio fare uno scherzo a mio padre, che è sempre molto attento a fare la differenziata.
0: Oh, faccia di Alfio.
2: Dimmi.
3: Sì, buongiorno, salve signor Paolo la...
2: Chi sei?
3: Ah, buongiorno, salve, chiamiamo bene per il controllo della raccolta differenziata. Abbiamo già sentito il signor Alfio per questa cosa, la chiamavo.
2: E
3: il
2: signor Alfio, per... mica l'ha buttata lui la spazzatura.
3: Infatti abbiamo chiamato a lei. Abbiamo chiamato a lei.
2: E perché... allora ma... e l'ha buttata.
3: Ma perché io, si sta agitando?
2: Io successo? Non mi agito per
3: non
2: niente.
3: Lei si sta agitando.
2: Io faccio agitare artito a te.
3: E perché deve fare? E perché deve far agitare? Ma quando, ma quando mai? Noi stiamo chiamando per una segnalazione. E non vorrei neanche sentire quello che devo dire.
2: La segnalazione me la fai, mandami la foto a casa e mi fai la segnalazione.
0: Mamma mia.
4: Mamma mia, ma che chi è?
3: Ma mi ha chiuso il telefono in faccia a me?
2: No, io ti chiudo tutte cose in faccia.
3: Lei mi ha chiuso il telefono, allora vuol dire che c'ha la coscienza sporca. Perché noi stiamo.
2: E allora? Ma tu sai chi sono io?
3: Ma lei lo sa chi sono io? Ma che da manco che allora, può essere allora, chiunque.
2: Quando ti farai dire chi sono io ti rispondo. Ma che cosa vuoi? Allora,
3: mi vuol far parlare, signor Alfio? Abbiamo chi avuto una segnalazione di una Hyundai i20 grigia che si
2: mandami
3: è...
2: la foto.
3: Che si è fermata.
2: Ma mi mandi la foto allora.
3: Ma che poi le mandiamo pure la foto. Se lei si agita così tanto vuol dire che ha la coscienza sporca, scusi, eh.
2: Non hai coscienza, come non ce l'hai coscienza sporca?
3: Quanto hai c'è la coscienza sporca?
2: Non ci rispondo.
3: Poi una Hyundai grigia si è fermata e ha buttato.
2: Ora ci vado anch'io a vedere i carabinieri.
3: L'immondizia in un secchio che non doveva. Un'immondizia privata in un secchio pubblico. Zona San Giovanni Calermo. È stato lei, è stato il signore.
2: Sei stato tu? Ma come ci porta a mia sciamarito dove hai ido? Come ci porta a mia San Giovanni Calembo?
5: Traduzione in italiano comprensibile.
6: Sì, scimunito che non è altro quest'uomo. Chi mi ci porta a me fino a San Giovanni Calermo?
2: Cosa quando vai da Salvatore?
3: E la targa è quella.
2: Ma tu si prendi in attendero. La munizia che hai portato porta la munizia da te.
6: L'immondizia che devo portarmi me la porto appresso?
2: Magari te la dimentichi a buttartela, te la porti in mano. Ma tu ci fai un baraico o un baramia?
6: Ma fammi capire una cosa, tu sei amico mio o amico suo?
3: C'è un signore coi baffi qua nel video. Un signore coi baffi che si è fermato e ha buttato l'immondizia. Se non è lei ce lo dica, ma se lei ce lo dica.
2: Se non è carabiniere, buonanotte. Io denuncio per disturbo e molestia. A poi ci dice che ti vediamo qua, che siamo dei carabinieri alle 3.
3: Allora, ci vediamo lì oppure ci vediamo a RDS, a tutti i pazzi per RDS, buongiorno. Perché sei in diretta alla radio, tuo figlio ti ha fatto uno scherzo, Paolo!
2: Che è un coglione! Ma io sono, se Alfio per caso butta un fazzoletto fuori dalla macchina, ma io me lo mangio, io lo rimprovero, fermo la macchina, ci dico scendi e vallo a prendere.
0: Ciao.
7: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi

0: Monica.
1: Tutti pazzi per RDS, cari amici, parliamo anche noi del concerto di Bad Bunny, perché sapete ci doveva essere la serata poi conclusiva sabato sera, però la pioggia, anzi la grandine, ha rovinato la festa. Tra l'altro ho visto un chicco di grandine che pesava 2 etti.
2: Palliera da tennis.
1: 2 etti, ma scherziamo. Non è comunque l'unico... i biglietti saranno rimborsati, questo ci dicono.
2: Non è l'unico guaio per Bad Bunny, perché? Che sapete la casita di Bad Bunny, quella
1: come?
2: Che c'è nel video. Lui se la porta in giro anche nei concerti, la ricostruisce nei concerti, dentro ci mette le persone, le ballerine, a volte anche i VIP. Okay. Il proprietario della casa originale, che aveva dato il permesso per usare i suoi diritti nel video, non ha dato il permesso per usarla anche nei concerti.
3: Cioè non è che gli ha detto fai quel che vuoi,
2: fai quello che vuoi. Esatto.
3: Certo.
2: E allora cosa succede? Che a casa di questo signore che si chiama Roman Carrasco Delgado, che ha 84 anni, si presentano tutte le persone in pellegrinaggio per fare
3: posso
2: i video,
3: fare la foto?
2: Per ballare.
1: Ma perché la casa ovviamente è riprodotta, però
2: esatto,
1: è proprio la stessa,
2: è la stessa casa,
1: che quando
2: esatto
1: la riconoscono in un, sì, nella fanno città bello, fanno casino.
2: Sì, sì,
1: no,
2: sì,
1: vabbè, non ho parole, lasciamolo in pace sto signore.
3: Senti uno che ti suona, scusi, posso fare una foto?
1: Però vuoi mettere
3: casita?
1: Uno si va, dice io sono stata nella casita dei Bad Bunny, capito?

0: 7:19, tutti pazzi per RDS, Rossellina, cose di Puglia, cose belle,
1: cose di Puglia. C'è la musica sotto. Amici della Puglia che state per ospitare un grandissimo evento, mancano 30 giorni ai giochi del Mediterraneo ed è già tempo di fare festa.
2: RDS Radio, ufficiale della manifestazione, vi invita a meno 30 con RDS, che si terrà il 21 luglio in Piazza della Vittoria a Taranto, con lo spettacolare DJ set di Don Cash e altre sorprese.
0: Vi aspettiamo, l'evento è gratuito. RDS come sempre dalla parte del grande sport.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
10: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io! Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Kavis e sale l'energia.
17: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.
19: La musica che ti piace l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
20: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
21: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
22: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
23: Yo, wake up.
24: Caldo, voglio un gelato gigante al gusto.
25: Tutti pezzi per RDS.
24: Ciccio Rossella, me lo comprate voi?
26: It's summertime.

0: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf
1: e risolviamo problemi.
3: E mettiamoci al lavoro subito.
4: E mettiamoci al lavoro perché in questi giorni sono sicura, siamo sicuri che tanti di voi stanno litigando. Perché? Perché si decidono gli orari delle partenze. C'è chi vuole partire al mattino prestissimo, c'è chi dice no, partiamo alla sera. Alla sera dopo non c'è nessuno per strada, per evitare il traffico, tutto questo. L'incubo. Per fare le vacanze intelligenti, ecco.
3: Certo, cioè,
4: litigate sulle vacanze intelligenti.
3: Certo, certo, certo.
4: E questo vogliamo, una storia in diretta, qualcuno che ha questo problema in questo
5: qualcuno
4: momento.
5: Qualcuno che deve partire, magari il fidanzato, la fidanzata, il marito, la moglie, il figlio,
3: qualcuno
5: vogliono costringerlo a fare
3: adesso.
5: Cose assurde.
3: Certo.
5: Partenze allucinanti.
4: Cioè, le partenze allucinanti per me sono al mattino presto. No, cioè ragazzi, è in vacanza, lasciatemi perdere. Ma che mattina
5: almeno
4: presto,
5: c'è il fresco.
4: Dai.
3: Allora, vogliamo sapere, dovete partire e tutti gli anni vostro marito, vostra moglie vi propone degli orari assurdi perché dice dietro c'è una partenza intelligente, voi non ne potete più.
5: Magari siete in moto e siccome fa caldo dovete
4: anche
5: viaggiare in orari diversi, diciamo.
4: E di sera vedi che freschezza.
5: La mattina prestissimo.
4: 388-22-388-22. Vogliamo sapere una vostra storia che avete in questo, il problema che avete in questo momento. Mandate messaggi vocali.
1: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
2: Tutti pazzi per RDS.

0: parte che con questa canzone hai una carica spaziale, se vuoi, certo, partire metti questa e chi se ne frega. Però il nostro Alberto è in serie difficoltà perché tutti gli anni litiga con sua moglie, giusto Alberto?
1: Buongiorno Alberto.
2: Vabbè, non litigo, però c'è grosse discussioni.
1: Siamo già nella vertenza.
2: Sì.
1: Allora spiegaci qual è la questione.
2: Io partirei prestissimo la mattina.
0: Tipo 5, 4.
3: Tipo 5, 6. Tipo.
2: Sì, alle 4 e mezza.
0: Che insomma, allora si deve
1: alzare. Quella è notte. E senti, invece.
2: No, quella è mattina presto.
1: Tua mai. Moglie che si chiama?
2: Nadia.
1: Nadia, che ore vuol partire?
2: Ma lei non è che impone degli orari, lei ha tutte le sue cose, sì, deve sistemare il ciuffo, deve fare i capelli.
0: Ha ragione, che bello il ciuffo parte. Così.
1: Quindi,
2: sì.
1: Tu e stai chiedendo ai nostri.
2: Comunque verso le 7:30, 8.
1: Quindi tu stai chiedendo ai nostri amici, ai nostri Mr. Wolf, come fai questa volta a fare in modo che lei
0: rispetti
1: alle 4:30 sia pronta, alle 5 sia pronta, giusto?
2: Non lo faccio andare a dormire, è una soluzione.
0: Poi magari tua moglie Nadia è una che ti dice sì amore, certo, come no, partiamo alle 5. Poi non è vero perché comunque si fa tutte le sue cose, okay. Allora i nostri amici ti daranno sicuramente una soluzione perché i nostri amici hanno delle idee incredibili.
1: Come si fa a velocizzare Nadia, eh? A mettere il motorino,
3: come possiamo fare a metterle fretta? Allora al 3882,
2: ecco, troviamo questa soluzione. Io
0: tranquillo,
3: al 3882 i nostri Mr. Wolf al lavoro, per piacere, per aiutare Alberto.
0: Ciao, ciao Alberto, grazie, ascoltaci.
1: Ciao, un abbraccio,
2: ciao,
1: buon
2: ciao,
1: viaggio.
2: Buona giornata. Un
4: anche d'estate la sveglia più bella è con
5: tutti i pazzi per RDS.

0: 6.36 amici a tutti pazzi per RDS, cercavamo soluzioni per il nostro amico che deve fare una partenza secondo lui intelligente.
1: Alberto vuole partire presto.
2: Allora, ci sono delle indicazioni anche un po' troppo drastiche, seda la mettila nel baule e parti.
1: No,
2: ma noi vogliamo andare.
1: È arrivato anche
0: è una cosa che si fa questa.
2: Dai.
0: Vuole partire alle 4:30 lui però, ricordiamo.
2: Allora,
1: guadagna ore, capito?
3: Tu parti, lei la fai raggiungere in treno, poi la vai a prendere alle 10 alle 11 stazione.
1: Ma che razza di vacanza?
0: Sì, torna lei, vabbè, se lei si vuole trattenere un po'.
2: Vabbè. Vai.
4: Ciao Alberto, ciao RDS.
2: Ciao.
4: Ma semplicissimo, la fai dormire in macchina, Alberto, è già pronta prima di te.
0: Esatto.
2: Dicono anche falla dormire con i bigodini.
1: Van life puoi fare, certo.
5: Life. Passa a prendere alle 4 la parrucchiera e i capelli se li fai in macchina durante il viaggio, poi la parrucchiera torna con l'autobus.
2: Portati la parrucchiera in
0: lo
2: viaggio,
0: fanno
2: beh.
0: Questo servizio
1: sì, perché la moglie di Alberto si doveva sistemare i capelli, ha detto prima, no? Doveva farsi la piastra, non so. Amici, continuate così perché Alberto ha bisogno del vostro aiuto.
2: E poi sarà lui a scegliere la soluzione. Finora ce ne sono di buone.
1: Il Mr. Wolf al lavoro al 388-22-388-22.
6: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
7: RDS. Ascoltaci con la nostra app.
8: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software, ogni giorno

0: moltissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
4: Quando è
5: pesca?
4: È la colazione. Quando è
6: alla pera?
4: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
14: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
15: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: Questa

0: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf
1: e risolviamo problemi.
3: E Alberto un problema ce l'ha, perché tutte le volte che si avvicinano alla data della partenza lui vorrebbe partire sempre presto, ma sua moglie a quanto pare le 3:30, le 4, le 5 non le accetta.
4: Stiamo parlando del mattino, sì, non dice del pomeriggio.
5: Sì, ma che vuol dire mettersi la sveglia 8. Alle 2:15 tipo per partire alle 4?
4: Perché deve farsi i capelli, passare la piastra, le cose. Sentiamo i consigli che avete dato ad Alberto.
6: Ma perché purtroppo l'80%, forse pure il 90% dei mariti sono tutti pecoroni delle mogli, perché sanno come faccio io. Basta alzarsi alle 4:30, alle 4:35 accende tutte le luci di casa. Io dico una volta, io dico due, a terza che fai, vieni con l'auto?
3: È per mamma il dialogo,
4: mia,
3: lui. Siamo
4: senti
3: partiti
4: con mia madre,
3: bene.
4: Guarda, mi ha ricordato mamma.
5: Se funziona.
7: Secondo me devi posticipare la data di partenza, ma la devi sapere solo tu.
3: Posticipare
7: così
3: proprio.
7: Lei si prepara e il giorno dopo parti e è già pronta.
4: Anche? Questa è una bella cosa.
3: Altro che orari, la data proprio.
8: Tu parti, lei la fai raggiungere in treno, poi la vai a prendere alle 10 alle 11 stazione.
4: Senti che giri.
3: Tutte soluzioni belle toste.
4: Dei giri pazzeschi.
9: Dal 94 al 2004.

0: 4, abitavo a Bergamo.
1: Sì.
0: E tutti gli anni, quando a giugno si andava a Cesenatico o Gatteomare, l'orario di partenza era 3-3 e un quarto al massimo.
2: Esattamente.
0: Perché avendo tre femmine, sì, in macchina, non volevo rischiare di fermarmi in autogrill.
1: E come andava?
0: Arrivavamo sempre prima delle 7 in riva al mare.
1: Poi?
0: E mi hanno odiato,
1: ecco,
0: per dieci anni.
3: Ti credo.
2: Poi cosa è successo?
4: La sera prima, mentre lei dorme, sì, io imposterei tutti gli orologi tre ore prima.
1: Un fuso orario casalingo.
2: Questa non è una male. Buona idea.
5: Sì. Ma è vacanza, ma perché va in vacanza.
1: Eccola.
5: Quindi partenza intelligente, nel senso che uno parte quando parte.
1: Intelligente
5: a qualsiasi ora, mamma mia,
2: si trovi nel traffico.
5: Devi andare in un albergo fino, sì, alle 3 non c'è gesto. Se vai a casa tua, da qualche parte, puoi arrivare a qualsiasi ora ti pare, anche perché arrivi, sei tutto rincoglionito, dormi il resto della giornata, mamma mia, è vacanza, goditela.
2: Che quello è vero.
1: Ci arriva anche
3: io
1: un generico.
3: Io sono d'accordo con te.
1: Ci arriva anche un generico, Magda? E qui fa capire tante cose. Vai.
6: Ciao RDS, buongiorno. Alberto, appena sveglia, riempila di complimenti, no, così lei non ha bisogno di truccarsi.
2: Come sei bella senza trucco, allora, no?
1: La finezza.
2: Anche spettinata.
3: Secondo me Alberto può unire un po' di tutti questi e fare una sua verità.
1: Sì,
3: capito?
1: Perché sceglierne uno direttamente
3: è difficile,
1: sì,
3: esatto.
1: Mi sembra anche molto
3: tipo,
1: rischioso.
3: Io aggiungerei anche una cosa, falli fare la doccia alla sera, si vestono già, dormono già tutte vestite, coi capelli tutti fatti sul cuscino,
2: sì,
3: si deve
2: così
3: solo alzare poi, capito?
1: Se poi dormono in macchina anche meglio.
2: La incartate la sera prima, capito?
7: Rossella fa il tuffo a Sirinetta. Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto! Ci bagnano tutti! Tutti pazzi per RDS!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Good morning.
2: Svegliati con il sorriso anche d'estate.
1: Con a tutti pazzi per RDS.

0: Robbie Williams, che era con la Laura Pausini e Nicole
1: Scherzinger.
0: Eccole, erano lì all'apertura dei mondiali. Abbiamo archiviato anche questo. Non abbiamo detto niente su Ronaldo.
1: Informissima, tutti e due.
2: Stava bello, tranquillo, rilassato.
1: Allora c'era Ronaldinho.
0: Ronaldinho.
1: Che era tutto swag. Invece Ronaldo sembrava.
3: Ronaldo è il fenomeno.
0: Ronaldo
3: era in urologia, cioè era in pigiama anche lui.
0: A me ricordava
1: però
0: tanto,
1: sorrideva come un bambino.
0: A me ricordava tanto Piero Scamarcio, Totiettata, che faceva Ronaldo. Piero Scamarcio con la tuta.
1: Con la tuta.
0: No, ragazzi,
1: sì,
0: meraviglioso, un po' Piero Scamarcio, dai.
3: Piero Scamarcio.
1: Stesso piede, stesso
0: piede. Vabbè, dai, che chiudiamo, ci prendiamo un caffettino, un caffesito.
3: Stamattina Robertina Lupi.
0: Robertigna?
3: Eccola qua.
4: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
3: Ed eccola la guapa Roberta Lupi. Buongiorno Roberta.
5: Buongiorno.
3: Andiamo a ascoltare tutte le notizie. Grazie.
5: Nuova notte di attacchi americani in Iran. Trump: abbiamo colpito duro in onore dei soldati caduti. Teheran danneggia 2 petroliere nello stretto di Hormuz, colpiti obiettivi americani in Kuwait. Lo stretto usato come strumento di pressione da Teheran per proteggere la navigazione globale, gli altri paesi devono fare di più. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio. Tornano a salire i prezzi del petrolio. Oltre 400 droni ucraini nella notte verso la regione di Mosca, colpito un deposito di petrolio, missili russo su una nave mercantile turca nel Mar Nero, almeno 5 vittime ci sono dispersi, attacco russo a Zaporizhia, 2 vittime e 42 feriti. L'estate degli italiani sempre più salata, escalation dei prezzi costante in 10 anni, sentiamo Paola Gubbiotti.
6: Il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi ha elaborato i dati Istat. Dal 2016 i prezzi dei voli nazionali sono aumentati del 193%, i traghetti del 92%, i treni del 27,6%. Dormire in una camera d'albergo risulta più costoso del 69%. Per i pacchetti vacanza, tutto compreso, si paga il 46% in più rispetto a 10 anni fa. Tra i prodotti alimentari estivi, prezzi alle stelle per pomodori, insalata e frutta fresca. I gelati sono aumentati del 36%. I rincari hanno modificato profondamente le abitudini degli italiani. Nel 2016 la vacanza durava 11 giorni. Oggi le famiglie prenotano mediamente 3 o 4 notti, quando le tariffe sono più basse.
5: La Spagna ha vinto il suo secondo mondiale di calcio, 1-0 all'Argentina di Leo Messi, nella finale di New York, decisa ai supplementari da un gol di Ferran Torres. Formula 1, Kimi Vola, 7° successo della stagione per Antonelli, 1° con la Mercedes nel Gran Premio del Belgio, sul podio Leclerc e Verstappen. Questa è RDS.
7: Amore, tesoro, svegliati!
8: No, a 5 minuti voglio far nanna.
7: Dai, forza!
8: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
7: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 8:01, anzi 02 in questo momento, tutti pazzi per RDS, noi si riparte, Rossella c'è Bazzè.
1: Si riparte con uno sguardo un po' alla vita dei newyorkesi, perché stanno cambiando proprio le abitudini. Questo grazie al loro nuovo sindaco, Zoran Mamdani,
2: facendo cose incredibili.
1: Sì, tipo l'ultima iniziativa è Parents Night Out, serata libera per i genitori. Praticamente è un servizio gratuito per una sola settimana, affidano temporaneamente i bambini a un personale ovviamente qualificato, che offre alla coppia la possibilità di stare un po' da soli.
0: Ma vuole aspettare il sindaco di New York? Bella via, è la vita che lo fa. Bella via si piazza.
1: Bella via aspetta le vacanze in vacanza, cioè le vacanze adesso.
0: Un mesetto i nonni in Calabria.
1: Perché porta i bimbi in Calabria, però è...
2: E porta i nonni a New York, Marco, bella via.
1: Guarda che è una bellissima cosa. Sì. Tra l'altro i bambini non è che stanno lì a giocare, no? Sono coinvolti in iniziative gratuite, ricreative, con gente qualificata.
0: Bella via
1: ovviamente
0: lo fa anche con la moglie.
2: Iniziative
1: ricreative.
3: Ciao RDS, sono Nicola.
1: Ciao.
3: Ho 6 anni.
2: Sì.
3: E io e mia sorella siamo tutti pazzi. Ciao.
4: Sono Lucia e sto andando a Marina di Pisa con il mio babbo.
0: Ecco.
4: Ciao, buona giornata.
3: Ciao RDS, sono Alice. Ciao RDS, sono Edoardo. Stiamo andando al campo estivo e vi ascoltiamo sempre. Ciao.
0: Grazie RDS.
1: Cioè, ora potrebbero RDS dormire i bambini, capisci?
2: Invece si svegliano
1: presto. Invece si svegliano presto, vanno al campo estivo.
2: Le pile che...
0: Alla fine è quello, i genitori vanno a lavorare. A parte i figli di Bellavia che sono con i nonni in Calabria, lui via, tu mi aspetti.
1: Lui è in vacanza adesso.
2: Chissà se ci fa un altro figlioletto, un altro

0: cari amici, buongiorno a tutti, sono il vostro Donatello di Bazzellone.
1: Ma buongiorno.
2: Buongiorno. Come stanno andando gli affari? Direi
0: mamma
2: bene,
0: mia,
2: i saldi non importa perché...
0: Saldi noi comunque li mettiamo così,
2: certo.
0: Giusto, ma non contano tanto perché tanto le signore scelgono
1: infatti,
0: quello che vogliono,
2: qui
0: paga qualcun altro.
2: Il pagamento proprio
1: sì,
2: direttamente.
1: Ma
2: certo.
1: Sì, è vero, cioè poi se ci stanno quelle borse no firmatissime
2: sì.
1: Che poi diciamo risparmiare 100 euro perché certo. No?
0: Magari possono indorare la pillola per i mariti, per i fidanzati, per i papà che
2: ma niente
0: pagano,
2: di più,
0: capito?
2: Poi alla fine comunque sono sempre loro che pagano.
1: Ma certo. Certo. Guarda, sono sempre carini poi questi signori,
0: molto,
1: è vero?
0: Sono
1: sempre carini.
0: Sì, sì, sì,
2: soprattutto all'inizio, quando apprendono la notizia. Sentiamo questa volta.
3: Sono Cinzia da Catania e volevo fare uno scherzo a mio figlio Mattia che è molto geloso della sua carta di credito.
4: Pronto?
0: Buongiorno, salve, sono Donatello, chiamo da Bazzalando Italia per un acquisto effettuato dalla signora
4: Sì.
0: Che credo, non so, credo sia sua madre.
4: Sì.
0: Ah, perfetto. Allora, la signora ha aperto un account utilizzando la sua carta di credito e sta effettuando un acquisto. Siccome supera i 500 euro, dovevamo avvertirla.
4: Ho capito, vabbè.
0: Se vuole le passo la signora
1: supera.
4: E mi passi la
0: Ah, perfetto. Sì. Sta acquistando una borsa in offerta al 50% per questa mattina, da 1100
4: dai.
0: A 550.
3: Matti, ma la posso prendere questa borsa? L'ho vista, è qualcosa che io desideravo da tempo. Alla fine me lo merito,
0: certo.
3: No?
0: Sì.
4: Ah, ma te la compro io poi una borsa. Minchia, ma che cazzo, ma manchi tempo.
3: E dai, ti prego.
0: Allora,
3: ma che cazzo.
0: Mamma. Facciamo così, parlatene magari voi due e la richiamo fra un po'.
2: C'è.
0: Così mi dite se posso confermare, spedire oppure no, va bene?
4: Sì, sì, va bene.
0: Okay. Arrivederci.
4: Pronto.
3: Matti, ma non me la puoi prendere?
4: Tutto ok?
3: Sì, sì, tutto okissimo, mamma.
0: Okissimo.
4: Oh,
3: grazie, amore, ti voglio bene.
1: Ti voglio bene, sì.
4: Pronto?
0: Sì, pronto, signor p***ino, sono sempre Donatello. Ha parlato con la signora?
4: Sì.
0: Ok, possiamo procedere all'ordine,
4: sì.
0: Allora?
4: Sì. Sì, però non so se c'è la disponibilità.
0: Ecco. Allora, le ricapitolo un attimo. Si tratta di una borsa Gucci a 550 che sì. In realtà costava 1100 al 50%. Grazie, più IVA no. Diventano 671, più la spedizione Express 50, quindi sono 721. Ok?
4: Un attimino, 5 minuti.
0: Cinque minuti,
1: un attimino.
0: Va bene, grazie.
2: Adesso sarà contento.
3: Matti.
4: Mamma, ma è 721 euro.
3: Va bene, Matti, che ci fa?
4: Che problema c'è?
3: Ma di che genere? Qual è il tuo problema? Volevo sta borsa e basta.
4: Ma non basta, cioè, ti chiamo da comunque, per me se basta, per il tuo piacere, non ce n'è problema.
3: Va bene, Matti, ok, allora la prendo
0: grazie,
3: io.
0: Grazie, Matti.
4: Sì, sì.
3: Grazie, ok,
0: Matti,
3: grazie,
0: vai,
3: amore.
1: Finora?
4: Sì, pronto?
0: Eccoci, abbiamo

0: pronto?
1: Sì.
0: Perfetto, allora ricapitolando, quindi una borsetta 5,50 più IVA 6,71
2: sì, sì, sì,
0: più
2: sì.
0: spedizione express 50 euro più i 99 euro mensili per 24 mesi,
3: ah, ecco.
0: Ok?
3: No, spendi 4 mesi 99 euro mensili, ma di che cosa?
0: Quello è l'abbonamento per avere lo sconto.
4: Lo sconto.
3: A me non me ne fotto un c***o, cioè, a me non
0: se la prende
3: niente, 99 scusi. Euro al mese per che cosa?
0: Scusi, ma non se la prende per avere l'abbonamento premium, non se la prenda come mi chiamate la signora, se la...
2: Aspetti.
3: Ah, ma
5: che
3: sta combinando?
5: Ma perché?
3: Ma sì, ti vuoi 99 euro a me? 99 euro a me? Ma stai facendo fare una coppa?
5: No, io avevo questo piacere, ma però...
0: C'è
5: questo
0: piacere?
3: 99 euro a me, siete... 24 mesi devo pagare, quando acquistare sta porta?
5: Va bene, ma che ci fa? Era un piacere. Lei che stai facendo però?
3: Alla finiscila, ma che dici? Ma io non lo so.
5: Comunque rispondi al telefono perché mi hanno detto che non ci stai rispondendo e quindi non la posso annullare.
3: 99 euro al mese per uno per due anni non li pago.
5: Dai, rispondi al telefono, Matti.
3: Non ti rispondo perché si chiama mettono un do.
4: Non ho capito dove lo mettono, scusa.
0: Abbiamo eliminato la borsa, non dobbiamo prendere più la borsa?
4: No.
3: Sì, la tengo in stand-by. Stavo una retta di chiamo.
0: Perfetto, è stato gentilissimo. Nel frattempo, quando va da sua madre, l'abbracci forte, forte anche da parte di tutti i pazzi per RDS.
4: Buongiorno.
0: Perché ti ha fatto uno scherzo. Sei alla radio,
2: sì,
3: è uscita fuori di testa. Ho detto, ma che ero proprio, sono vestito che ero col pigiama. Ho detto, sto andando a correre. Cioè, detto, mamma mia, è stata fuori di testa.
2: È un pochetto, sì, dai.
4: Ma cuore di mamma, potevi prendergli almeno una borsa.
3: Sì. Ma mi stavo tenendo anche in golpe, ho detto mica mia mamma che mi chiede una cosa e faccio no. Siete bastardi tutti quanti.
4: Ciao!
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, non c'è soltanto l'anello di fidanzamento, non c'è soltanto la fede nuziale, c'è anche l'anello del divorzio.
1: L'anello del divorzio!
2: Che si può dare subito,
1: Come funziona?
2: Cioè, ci si può come cauzione.
1: Ma infatti, come cauzione sarebbe buono, però invece bisogna fondere insieme.
0: Guarda questo che ha messo Sal Da Vinci, ha sbagliato, perché non c'è la io e te sarà per sempre. No.
1: Ma infatti lo sai che la mia crociata per i matrimoni a tempo determinato con semmai il rinnovo.
2: Mazz, devi, prima devi provare,
0: ma
2: poi esprimerti.
0: Come si fa?
1: Se, cioè... allora, se fosse così, magari uno lo fa matrimonio per 2 o 3 anni di prova, poi se vuoi rinnovi per altri.
2: Quelli si chiamano assunzioni in base
0: a. Gli anelli li devi mettere lì in casa.
2: Senti, come deve essere questo anello?
0: L'anello è così: praticamente si fondono i due anelli, quello di fidanzamento e quello nuziale, si riposizionano le pietre ove mai e si fa un nuovo anello. L'aveva fatto Emily Ratatosky.
2: E poi te lo metti.
0: E poi te lo metti,
2: ti ricordi la minchiata che hai fatto?
0: Il grande spolvero, lo fai vedere
2: chiaro,
0: a tutti.
2: Dici, visto che ho fatto?
0: Altre che per me sarà per sempre sì.
2: Hai visto che ho fatto?
0: Sarà per sempre ni.
1: Ni.
3: Sei nel posto giusto.
4: Tutti pazzi per RDS.

0: Alle 8:19 entriamo in casa altrui, stiamo parlando di condomini criminali, state litigando dentro la tromba delle scale.
1: Mamma mia, adesso mamma prima mia. Dell'estate avete fatto la riunione di condominio, quella prestiva.
2: Sì, è stata fatta, ci sono state discussioni, cose, certo. Però
1: sono
2: a volte,
1: volate cose?
2: Non soltanto durante le riunioni.
0: Anzi.
2: È proprio quotidianamente che vi succedono delle cose, perché il vicino è sempre lì. Quello di sotto.
0: Lasciate a metà nell'androne delle scale.
1: La vostra vicina ha comprato dei tacchi e deve fare il collaudo la mattina. Quella che sta sopra di voi.
2: Oppure c'è chi deve cambiare i mobili e li cambia sempre al mattino. Oppure c'è chi ha degli animali ingombranti e non li sa gestire.
1: Bello anche il trapano di pomeriggio.
0: L'ultima volta abbiamo avuto una piscina immensa piazzata che volevano piazzare. Abbiamo scomodato ingegneri con calcolo e logaritmi.
2: Ragazzi, scatenatevi. Adesso potete sfogarvi di tutte quelle cose che non vi vanno bene dei vostri vicini. 38822 38822. Scatenatevi.
3: Puoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis, e sale l'energia.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Mamma, andiamo in spiaggia! Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pezzi per RDS. Sbrigatevi, l'acqua è bellissima!
9: It's summertime.

0: Condominio criminale.
1: Condominio criminale.
0: Storie vere di litigi, furti di bucato e misteri condominiali.
2: Oggi mi sento Cleopatra. Sì. Andiamo da Antonio Marco o Marco Antonio?
3: Marco Antonio! Buongiorno!
4: Antonio Marco, buongiorno!
5: Buongiorno!
4: Antonio, che succede in quel condominio?
2: Cosa è successo?
5: Allora, un condominio digitale,
2: sì,
5: tutti cioè? Su WhatsApp lamenti, catastrofi,
4: sì,
5: guerre, minacce.
2: Certo.
4: Sì, leone da tastiera.
5: In riunione non si presenta mai.
2: Nessuno.
4: Ma davvero?
2: Però danno le deleghe almeno.
5: Neanche
2: le deleghe.
4: Quindi quando c'è da litigare, discutere, su cosa si litiga su WhatsApp?
5: Ascensore bloccata, sì, sempre classico. Al solito piano.
4: Solito
5: un
4: piano.
5: Classico.
4: Ecco.
2: Ma sei Marco Antonio del terzo piano di casa mia?
3: Sei tu?
5: No, abito a piano terra, non uso l'ascensore.
2: Ah, okay.
3: Ma avete dei B&B affittacamere nel palazzo?
5: No, neanche.
3: Ah,
5: neanche.
3: Quindi è proprio colpa di qualche condomino.
4: Questa caratteristica è che ma si scatenano a livello alto di aggressività su WhatsApp?
5: Diciamo che sono tutti molto scontenti del carissimo, sì, amministratore.
4: Amministratore.
5: Nel gruppo è presente nel gruppo, ma
2: presente.
5: Anche lui tace.
3: Strano, sono sempre molto amati.
4: Quindi solo roba da tastiera, niente di più.
5: Esattamente.
2: E come si può fare secondo te? Ma voi avete individuato chi è il colpevole che lascia sempre l'ascensore per esempio aperto?
5: Non possiamo saperlo visto
4: non
5: che
4: potete sapere.
5: È il lato meno uno, quindi del garage, tutti salgono di lì.
4: Ah,
5: e
4: certo.
5: È un mistero.
4: È il solo problema che si presenta nel condominio?
5: C'è anche spesse volte una bicicletta all'ingresso che non si sa di chi è. Una bicicletta anonima.
4: E non potrebbe stare lì.
5: Qualcuno entra.
2: È l'anima del purgatorio che va e poggia la bicicletta.
4: È dell'amministratore.
3: È tipo parcheggio pubblico.
2: Ma scusa.
5: L'amministratore non è super presente purtroppo.
4: No, perdonaci Antonio Marco, ma dopo la riunione che va deserta, c'è qualcuno che dice su WhatsApp si litiga anche su questo o no?
5: No, diciamo che puntualmente quando c'è qualche incontro, sì, fortuito giù ai garage, che diciamo è l'unico punto d'incontro
4: lì,
5: dove
4: c'è
5: ci
4: la
5: possiamo
4: massoneria,
5: beccare un po'
4: certo.
5: Sì, esattamente.
4: Esatto.
5: Praticamente cosa succede? Non è possibile, ci lamentiamo tutti, ma poi nessuno fa niente.
2: Certo. Ma adesso devi dire la verità. Avete già fatto una
3: sommossa
2: chat parallela?
5: No, mai.
3: Allora,
2: noi, nel mio condominio, amministratore.
3: Nel mio condominio c'è con amministratore e senza amministratore. E spesso però la gente
5: però
3: sbaglia e scrive.
5: Questa è un'ottima idea.
3: Il problema è che spesso la gente sbaglia e scrive gli insulti in quella con amministratore.
2: Perché è un classico.
4: Sì, sì.
2: A meno che non sia tu l'escluso, ce l'hanno loro, capito?
5: Probabile, io non ho fastidio.
4: È meschina
5: però.
4: Come
2: è meschina,
4: cosa,
2: è meschina.
4: Però lo fanno.
2: Vabbè, Antonio, Marco, ma come ti
4: Antonio Marco.
3: Antonio Marco.
2: Niente, facci sapere, va bene, che siamo un po' in pena.
5: Vi aggiornerò.
2: Aggiornaci.
4: E mettilo su WhatsApp la prossima volta, se no lo ridico in radio, capito?
5: Al massimo registro questa telefonata.
3: Esatto, fai la sentire in riunione.
4: Va bene, c'è sul podcast, vai.
2: Ciao Antonio.
5: Ciao.
2: Marco.
5: Ciao ragazzi, grazie.
4: Un abbraccio.
0: Questa è la tua estate con tutti

0: tutti pazzi per RDS. Cari amici, 2 anni fa da un circolo di Reggio Emilia erano spariti 350 lettini.
1: Sì, nella notte.
2: Sono tanti.
0: Spariti. Un danno economico importante, ragazzi. Certo, cioè, voglio dire. Esattamente in questi giorni sono stati ritrovati questi lettini.
1: Meno male, sono contenti.
0: Sono stati ritrovati in Albania, in una spiaggia di Capo Rodoni.
2: Gli stessi.
1: Io ho visto il video, non hanno neanche corretto il nome.
0: Ma quel nome, cioè, tipo adesso lo diciamo, Reggio Emilia, diciamolo così. Sono stati proprio ritrovati perfetti. Adesso mi devono spiegare come hanno fatto a trasportare 350 lettini senza una bolla.
1: Adesso interverrà con la gente sdraiata sopra, l'hanno trasportata. Ci sono 350 in Albania che continuavano a prendere il sole.
3: Ci sono 350 romagnoli in Albania, fermi lì. Che non riescono a
1: riparare. Sono lì sdraiati.
0: Allora, se qualcuno ha delle novità in merito a questa storia, c'è una curiosità nostra. Vogliamo capire come cavolo è potuto
3: adesso
0: succedere.
3: Adesso bisognerà intervenire in Albania. Chi dice? La polizia albanese, la polizia italiana?
0: Non lo so, però qualcuno ci dirà qualcosa.
1: A Bali, hanno trovato un pedalò di Livorno.
0: Di Bari.
1: Con già gente che pedalava, che continuava a pedalare. Anche d'estate.

0: 8:37, tutti pazzi per RDS. Adesso giocheremo alla sfida dell'anno, ma soprattutto rivivremo uno degli anni con una serie di episodi, dallo sport alla musica al cinema, che ci possono riportare a rivivere quella situazione,
1: quei momenti.
0: E cosa facevate allora?
2: Dovremmo metterci qualcosa anche di personale nostro, tipo l'anno in cui Ciccio ha dato il primo bacio, per esempio.
1: E come fanno a saperlo?
2: Vabbè, sono cose famose.
1: Sì,
0: deve ancora arrivare.
1: Te lo ricordi l'anno del primo bacio?
0: Ancora non è arrivato il primo bacio.
1: L'ho dato
0: in fronte alla mia mamma e basta, niente di più.
1: Amici, prenotatevi per la sfida dell'anno, un modo per rivivere insieme tanti bellissimi momenti al 38822 38822.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400€ IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
8: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
9: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
10: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo e Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500€ per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Lunedì 20 luglio, sono le 8:41. Andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
17: Ci attende un lunedì ancora con caldo intenso ed afoso al centro-sud e sulle due isole maggiori, specialmente nelle aree interne, ancora si arriveranno a toccare i 38-40 gradi. Al nord invece il caldo sarà piuttosto moderato, il termometro difficilmente supererà i 32 gradi. Segnaliamo poi dei fenomeni, specie nella prima parte del giorno, sul Triveneto e sulla Lombardia, ma poi in esaurimento. E nella giornata di martedì questi fenomeni interesseranno parte del centro-nord. Tutti i dettagli sulla nuova app di 3B Meteo.
18: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Io voglio una compilation con tutte le sigle.
1: E l'avrai, Ciccio,
0: la
1: l'avrai.
0: Mixi, il rumore dell'estate.
1: Anche quella, poi il tormentone.
0: Comunque, oggi è la sfida dell'anno. Vai.
1: La sfida dell'anno, si sono prenotati Stefano e Stefania. Partiamo da Stefano. Buongiorno.
0: Buongiorno, Stefano.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Di dove sei, Stefano, con questa voce?
2: Io sono di Roccavegnale, in provincia di Savona.
1: In provincia di Savona. Cosa fai di bello nella vita?
2: Faccio l'autista.
0: L'autista. E Stefani invece di dov'è?
1: E boh, di dove sei?
3: Chiamo da Matera.
4: Da Matera.
1: Ma cosa fai a Matera? C'è stato un via vai di cinema, di attori hollywoodiani.
3: Beh sì.
4: Ne conosci qualcuno di persona?
0: Mi piace quello, dice così, sì. Come per dire.
1: Beh sì, guarda.
0: Sì, con chi?
1: Amici, allora, siete pronti?
4: Andiamo a sentire questo mashupone. Mi raccomando, ci si può prenotare solo dopo il gong che
0: okay.
4: C'è alla fine.
0: E che, mi raccomando, gridate forte il vostro nome e soprattutto la parte finale, ok?
3: Ok.
5: Marco Pantani realizza un'impresa leggendaria e da altri tempi nel ciclismo, vincendo nello stesso anno sia il Giro d'Italia che il Tour de France.
6: And the Oscar goes to Roberto.

0: E noi zitellone andremo alla conquista di Manà.
1: Stefania,
2: con freddezza tira fuori il suo nome e andiamo, Stefania.
1: È il 1999?
3: No!
4: Stefania, Stefano, non aiutiamo. Stefano,
3: ce lo sai, Stefano? Stefano?
5: Sì, ci sono. Non ho capito che hanno detto Stefania.
3: Lei ha detto sbagliato.
2: Stefania ha sbagliato.
5: Potrebbe essere il 2000?
3: E invece no.
4: Vogliamo dare un aiutino?
2: Vai.
3: Allora. Ok Google, i due studenti della Stanford University, Larry Page e Sergey Brin, fondano ufficialmente la società Google Inc., destinata a dominare le ricerche sul web.
5: Stefano. È 1998?
2: Esattamente.
3: Come parte 2000? Per questo motivo qua, perché usi Google dal 98, te lo ricordi?
2: Ok Google?
5: No, è perché sono un po' appassionato di ciclismo e ho collegato
2: Pantani.
5: Ero convinto che fosse il 99, poi mi sembrava che la mia rivale avesse detto 99.
4: Certo, invece. Hai vinto l'RDS bag, Stefano, però Stefania è stata bravissima perché ci è andata proprio vicino
2: e ha avuto il coraggio di partire subito.
4: Brava,
3: ti mandiamo un gadget, Stefania.
1: Grazie, va bene lo stesso.
4: Con tanto amore, non ti intristire,
2: lei è fredda, anche quando Stefania pranza con Michael Douglas, lei è sempre così.
4: E lì a Matera, sei in una città bellissima.
2: Sì, sì.
1: È stato un piacere comunque parlare con voi.
4: Grazie.
1: Le mattine.
2: Oggi sei con Mr. Coppola, con Francis Ford, sei a pranzo con lui.
1: Andiamo a fare un caffè.
4: Anche un sopralluogo. Sì.
2: Bene.
4: Ciao ragazzi.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
6: Questa è la tua estate con
0: tutti pazzi.

0: 8:54, tutti pazzi per RDS. E dopo la semifinale dei mondiali contro l'Inghilterra c'era stata una notevole serie di critiche per quanto riguarda le Ladani, cioè dicevano
1: era un po' sopra le righe,
0: sopra le righe, insomma, troppo,
1: esageravano
0: di
1: Messi,
0: parte, insomma. E ieri invece si è presentato, è stato onestamente con
1: calmo,
0: con la voce, col tono giusto.
2: Ma che giusto,
1: un po' perché non c'era l'Argentina e Messi e un po'
0: e questo
1: perché
0: meno.
2: Diciamo era afono, a forza di urlare come un ossesso ha perso la voce, dai, diciamo la verità, sentite urlava, che roba va.
3: Straordinario, guarda, che porta Maradona qui 40 anni dopo, lo fa lui di destro perché la palla è perfetta, la palla è solo spingere, ma non possiamo vedere sempre questo.
2: Lele, devi andare da un logopedista dopo i mondiali, ma
0: cioè io tornavo tutte le domeniche così dallo stadio, ma avevo 13 anni, sono sincero.
4: Vabbè, pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Ed eccoci pronti ad andare in redazione da Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
8: Buongiorno.
0: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie Roby.
8: Nuova escalation in Medio Oriente, attacchi incrociati Washington-Teheran, lo stretto usato come strumento di pressione dalla Repubblica Islamica, la denuncia del segretario di Stato americano Marco Rubio. Torna a salire il prezzo del petrolio. Caso Roggero, non si attenua lo scontro mediatico sulla grazia al gioielliere 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. A Palermo l'attacco del leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
9: Non c'entra nulla la legittima difesa. In realtà qui si sfornano decreti sicurezza su decreti per coprire il fallimento sulla sicurezza. Non può ridurre l'Italia a un far west e dire ai cittadini fatevi giustizia da soli.
8: Nel centrodestra dibattito sulla legittima difesa, Matteo Salvini ha fatto ancora visita a Roggero nel carcere di Bollate.
10: La moglie ha depositato domanda di grazia nel rispetto dei tempi, dei modi e delle scelte del Presidente della Repubblica, ci permettiamo di sostenere questa richiesta, poi ci sono tanti modi di scontare la pena. La pena si può scontare in carcere, ma si può scontare anche ai servizi sociali, facendo servizi per la comunità, i domiciliari, quindi quello per cui lavoreremo è che stia in carcere il minor tempo possibile.
8: Maxi operazione della Polizia di Stato in tutta Italia contro le baby gang, oltre 500 arresti, manetti e 47 minorenni, trovati più di 900 profili social inneggianti violenza, oltre 100 gli agenti impiegati. Siamo allo sport, la Spagna ha vinto il suo secondo mondiale di calcio, 1-0 nella finale di New York, il gol di Ferran Torres ai supplementari ha infranto il sogno del numero 10 dell'Argentina, ce ne parla Gianluca Teodori.
11: Una finale spesa vagando su un campo rovente, circondato da quattro muri di folla. L'ultimo atto mondiale col fiato corto dell'Argentina nella vana rincorsa delle trame spagnole, senza riuscire a innescare il suo numero 10. Messi ha giocato coi suoi passi brevi e per i palloni toccati in 90 minuti bastano forse le dita di una mano. Il 10 gioca poco, sopravvive al crollo fisico della sua squadra, cerca ossigeno e risorse per ripetere un'altra prova di magia e di nervi quando il risultato è già cambiato nell'extra time per mano di Ferran Torres. Un tiro scagliato di rabbia finisce sulla faccia di Merino, qualche corner disperato non dà esiti e alla fine esulta Lamine Yamal, l'erede designato, anche se nella finale brilla un altro figlio del Barça, il difensore ragazzino Cubarsí. Le lacrime, la sconfitta sono cose che non cancellano nulla, il mito di Leo Messi è più umano e oggi si ama ancora di più.
8: Questa è RDS.
12: Amore, tesoro, svegliati!
13: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
12: Dai, forza!
13: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi!
12: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Che puntualità! Le 9 in punto, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz. Noi si riparte la terza ora.
1: Allora, sapete che adesso noi vediamo sempre, no? Come fare a mettersi in forma, eccetera, eccetera. Beh. E si usa l'acqua, no? Le bottiglie d'acqua, si fa ginnastica a casa, tutorial che ti
2: questo
1: dicono
2: lo fai
1: di
2: tu
1: fare.
2: Ah, sì, questo
1: ah, vabbè, ci sono, fa. Ci sono con l'acqua al posto dei pesi.
2: Ma, un po' leggera.
1: Ma in Uzbekistan, pensate sì. Che geni. Un marchio ha trasformato una bottiglia in un manubrio.
2: A forma di manubrio
0: di peso.
1: Ma è incredibile, cioè voglio quest'acqua. Capito? Tu ti fai e non
0: se
1: devi
0: bevi prima, non fai neanche fatica perché
1: certo.
0: diventa
2: leggero. Fanno anche con la birra?
1: No, tesoro, no, chiedo, solo con l'acqua. Chiedo. Ed è interessante la perché ci sono queste col bottiglie d'acqua che sembrano dei manubri, dei pesi
0: certo.
1: per la palestra, capito?
0: Lo vuoi comprare?
1: Me lo voglio comprare. Ecco.
0: Andiamo dritti.
2: Un bel bilanciere grande.
0: Questo è un acquisto Rossello Bresciano. Sì, sì, questo
1: è stupendo.
0: Questo sì, questo potrebbe essere un acquisto giusto.
1: Perché così uno può fare ginnastica ovunque.
2: Ma certo. Che perdi lo recuperi subito.
1: Subito, certo. Infatti.
2: Mi sembra la cosa migliore. Non lo so.
1: Fatti gli esercizi, bevi sì. A canna, capito?

0: che è molto simile. La base, la radice della parola è quella. Va bene, allora vogliamo sapere, la moglie è distratta, la moglie forse sarà anche gelosa, e questa è la cosa fondamentale.
1: Se è gelosa,
0: sentiamo se ha fatto
1: da noi,
0: gna gna gna.
1: Se noi vi facciamo sapere se è gelosa, sì, no, fosse gna gna gna.
0: Se accetta, gna gna gna.
2: Certo. Sono Michele da Bitonto, vorrei fare uno scherzo a mia fidanzata con Ciulino.

0: Pronto?
1: Cercavo il signor Michele Bon... Questo è il centro di Bali?
0: Michele?
1: Sul telefono del signor Bon... C'è un numero chiamato per l'ultimo, signora Love. E lei? Il lubri...
0: Sì, ma... Sì.
1: Il signor Michele, il signor Michele ha lasciato il suo telefono qui oggi perché è venuto in paese per comprare le cose di campagna.
2: Capito?
1: E voleva cercare di capire quando fa il massaggio da noi.
0: Quindi ha lasciato il telefono a lei, Michele.
1: Brava, perché lui è venuto da noi perché voleva fare il massaggio. Signor Antonello ha consigliato lui massaggio. E noi abbiamo già fatto uno scorsa settimana, lui è piaciuto tanto, felice, ed è tornato, ok? Ora devo cercare il signore per avvisare e dire che ho trovato la ragazza speciale che viene da Trigiano per fare massaggio con le galline.
0: La ragazza speciale.
2: Speciale.
0: Vabbè, ora chiamo la vediamo.
1: Grazie. Mi chiamo tra poco.
3: Ragazza speciale.
0: Aspetta, pronto?
4: Ehi, amore.
0: Ma
4: quello
0: il telefono
4: l'hai
0: lasciato?
4: Non l'ho perso, non c'è dove l'ho perso.
0: Come devo esserci il telefono?
4: C'è quello che ti ha andato a comprare una cosa per la campagna.
2: Però
4: mi sono trovato in quel momento, si trova un mio amico e ho dovuto chiamare da lui.
0: Perché mi ha chiamato una e mi ha detto che il telefono hai perso, non lo so.
4: Che ti ha detto questo?
0: Mi ha detto il telefono sta l'ha perso, ha detto che sta qua, tu hai chiamato, io ti ho chiamato.
4: Ma qua dove?
0: E poi mi ha risposto, non lo so, alla pizza, stavo per massaggio.
4: Perché ho mal di schiena, sono andata per fare questo massaggio qui.
0: Vuoi sentire a me? Tu mo prova a chiamare il tuo numero, non lo so, da amico tuo. E tu di dove sta, dove sta il telefono?
2: Però.
0: Così poi lo vai a prendere.
4: Ok.
0: Pronto?
1: Ah, pronto signora, scusi perché l'ha sempre occupato, io però ho urgenza di sapere perché la ragazza deve partire da Trigiano, capito?
0: Ma dove sta il telefono?
1: Ancora? L'ho detto 100 volte signora, sta da noi al centro estetico. Sembra super cazzola questa signora. Lui sa dov'è perché lui è venuto qui, viene sempre a fare massaggio con le galline.
0: Regalino.
1: È un massaggio
0: regalino.
1: No, è un regalino nel senso che è una felicità finale che lui fa le prove.
0: Capito.
1: Lei ha notato che lui è più passionale.
0: In che senso?
1: Vabbè, facciamo così. Io le passo un attimo il direttore perché forse ho fatto un casino qua, signora, scusi. Lei è sua sorella, mi ha detto, no?
0: No, io sono la fidanzata. Ecco perché.
1: Allora.
0: E quindi mi puoi dire a me?
1: E niente, lui lo fa per te comunque, perché viene a massaggiare le parti che un po' erano sottoterra, capito? E quindi di sottello io.
2: Di sottello.
0: Va bene. Vuoi passare il direttore?
1: Sì, meglio, facciamo il direttore perché sta prendendo una brutta piega.
0: No, infatti.
4: Pronto?
2: Meglio
0: di pronto, buongiorno.
4: E a voce, non ho il cazzo, se ne sono piace.
2: Buongiorno!
0: Ma va a fa' il culo!
4: Grazie, un complimento.
1: Ci sono anch'io, signora, sono Cilindri.
0: Ma era uno scherzo!
3: Eh sì!
0: Ma va a fa' che si è morto!
1: Me lo può...
0: Avrò fatto uno scherzo!
3: No, signora!
1: Ho capito bene che sono pugliese anch'io!
0: Tu sei veramente sotto, io te lo dico! Sto sotto!
1: Quella è un'altra posizione, bella!
3: Ciao! Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: 9:15 amici, tutti pazzi per RDS. Lo ricordiamo ancora una volta, ieri la Spagna ha vinto il mondiale. C'è stato il momento del festeggiamento. Importante quando si mettono tutti a favore di camera, sparano i kabuki, saltellano, cantano.
1: Sì, perché lì c'è il capitano che è davanti con la coppa.
2: Poi c'era la coppa, la consegna della coppa.
0: Allora, c'è stato un siparietto, possiamo chiamarlo.
1: Allora, tutta la squadra della Spagna era schierata.
0: Tutta la schierata, Donald Trump va là per stringere la mano. Tra l'altro gli hanno stretto Rodri, gli ha stretto la palla senza guardarlo in faccia, lei che il capitano, anzi,
2: ma
0: non
2: che ne sai, vabbè, magari si era girato, c'era un moscerino che gli girava,
1: magari c'era la moglie lì che lo salutava, era un momento di festa,
0: diciamo che non era amatissimo, diciamo, dalla Spagna, viceversa un po' questa cosa, si è piantato lì di fianco nell'inquadratura. Infantino lo ha visto, si è messo a correre, ha fatto uno scatto da centrometrista per spostarlo dall'inquadratura.
1: Ha detto: guarda, questo è il momento della consacrazione del campione del mondo.
2: Perché lui voleva praticamente tirar su sta coppa da solo, un po' con la squadra da contorno.
1: Allora, vogliamo
0: non c'è
1: sapere.
0: C'è stato verso, è rimasto lì di
1: tutte
0: fianco.
1: Le volte in cui o avete rovinato una foto, o casualmente avete rovinato una foto, o siete passati in mezzo a qualcuno.
0: Una foto,
1: che stava...
0: o anche un evento, anche una festa.
2: Oppure
0: che
2: quei pirla che fanno le corna dietro. E cioè rovinano una foto bellissima, irripetibile anche.
0: In maniera volontaria o involontaria, diciamo un momento perfetto rovinato da un bambacione, da un cretino.
2: Come mia sorella che mi aveva fatto le corna dietro, io stavo con
1: carta d'identità.
2: Stavo con il mito dei miti, che per me era totiettata Solfrizia, aveva fatto così le con corna. Le corna, e mia sorella le corna dietro, capito? Vabbè. Amici, forza, scatenatevi al 388-22-388-22 quando vi hanno rovinato una foto.
3: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
4: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che eleggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832, produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Deghi trovare il prezzo migliore?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Deghi scegliere, cliccare.
14: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza

0: utilizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Questa è la tua estate, con
8: tutti pazzi, con RDS.

0: 9:25, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Baza. Vi abbiamo chiesto tutte le volte che le foto sono state immortalate, ma soprattutto c'è una presenza particolare che magari non c'entrava niente,
1: le famose c'è stato corna,
0: famose corna alla gita di classe, queste cose.
2: Il giorno più bello, cioè il giorno del matrimonio. Sì. Chiesa tutta addobbata, bello. Dentro, fuori alla perfezione, bello. Fuori non c'era niente. Usciamo di chiesa, parcheggiata davanti alla porta di chiesa, un Opel Agila blu. Non si sapeva di chi era, in tutte le mie foto di matrimonio ho l'Opel Agila blu.
1: Ma di chi è questa macchina?
3: È una spia del KGB. Che ne sai?
0: Visto? Sponsorizzato.
4: Io ho visto un TikTok dove una coppia è andata in vacanza in un posto bellissimo e tutte le volte che la ragazza provava a fare un video di quelli emozionali, quello che prende tutto il paesaggio, okay, e tutto, sì, lui passava davanti dicendo dei nomi a casa, tipo, che ne so, Paolo Maldini, Yuri Kegel, lei non era molto contentissima.
1: Bellissimo.
3: Beh, c'è quello famoso di quello che sta facendo un video e
0: lei rovina tutto.
1: Con un ruttino.
5: Ecco, ecco. Sto facendo un video.
0: Allora, devo essere sincero, quando ti vedo le comitive di persone giapponesi molto carine, molto belle, che sono ferme magari dietro, a me piace mettermi vicino, perché poi non risalto neanche.
1: No, non si vede.
0: Somaticamente perfetto.
1: Abbiamo
0: identico.
1: Lucia al telefono, pronto?
0: Buongiorno Lucia.
6: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Come è stato immortalato il momento?
6: Mamma, è stato bruttissimo.
0: Racconta.
6: Praticamente era il giorno del mio matrimonio,
0: sì,
6: e eravamo dentro al ristorante per fare la cena, perché abbiamo fatto pranzo con i parenti, cena con gli amici,
0: sì,
6: e abbiamo seguito la tradizione irlandese, perché mio marito è irlandese, sì, in cui i testimoni e gli sposi fanno un discorso.
0: Che bello.
6: La mia testimone era nel bel mezzo del suo discorso, strappalacrime, sì, magico, meraviglioso, sì, bellissimo, sì, proprio davanti a me.
0: Sì.
6: E il ristorante ha deciso di servire la cena e quindi c'è passata davanti la cameriera infilandosi in mezzo, guardandomi e dicendo due margherite.
0: durante il discorso commovente da testimone, bellissimo.
1: Ma si può fare una cosa del genere? Quindi nel video c'è sta roba.
6: Mi hanno detto che l'ho fulminata da uno sguardo da lanciarla dalla finestra.
0: Ma di chi erano ste margherite? Lo sappiamo?
6: Ma che ne so, non lo so, non mi ricordo. Mi ricordo solo la rabbia di quel momento, che ho detto, ma come si fa? Cioè, mi vedi che sto piangendo commossa.
0: È capricciosa!
1: Lucia, grazie per questo racconto bellissimo. Dai, te lo ricorderai per tutta la vita.
6: Decisamente, sì. Il rancore c'è ancora.
0: Immagino. Due margherite.
1: Ciao, tesoro.
0: Ciao.
6: E comunque, vi devo dire una cosa. Dici. Io devo confermare assolutamente la leggenda della voce meravigliosa di Marco Bellavia.
1: No,
0: e non l'hai sentito quando dice due margherite?
3: Quando dice due margherite,
0: margherite è una cosa da brividi.
1: Perché questo momento? Perché era andata tutto benissimo, è andato benissimo.
0: Niente, vabbè, ha fatto. Cosa ti ha offerto? Un RDS bag o soldi contanti?
6: Assolutamente niente, spontanea volontà.
0: Dal cuore.
3: Oggi,
0: dal cuore.
3: Se guardate sui nostri profili Instagram, oggi c'è anche una sua fantastica prestazione mentre assaggia la crostata di Rossella.
0: E che grida due margherite.
1: Ciao Lucia!
0: Due crostate.
6: Ciao ragazzi, ciao. Ciao.
7: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: agitare Coca-Cola, tutti pazzi per RDS, il grande Tommaso Paradiso. E amici, parliamo di un gioco che ci piace molto, si chiama L'Impostore, è molto divertente.
1: Allora, l'intelligenza artificiale, una malvagia, si è impossessata della voce di alcuni personaggi famosi e interpreta delle canzoni. Voi dovrete indovinare la canzone, il cantante e la voce del personaggio.
2: Quindi, tre soluzioni, ovviamente ogni soluzione ci sarà mezzo punto, per cui avete la possibilità di poter fare Unplane.
0: Ecco, Unplane, mi raccomando, intanto prenotatevi al 38822 38822 per giocare all'Impostore.
3: Tutti pazzi per RDS. Don't
4: stop. Tutti pazzi per RDS.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Quando è...
4: pesca.
3: È la colazione. Quando è...
5: alla pera.
3: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
6: Come si riconosce un servizio cliente pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia.

0: e all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto!
2: Tutti pazzi per RDS!

0: Eccoci qua, qui, amici, l'impostore, la nostra intelligenza artificiale che ha rubato delle identità, interpreta canzoni. Giocheranno con noi Marco.
1: Buongiorno Marco.
2: Buongiorno a voi.
1: Marco,
2: buongiorno.
1: Hai deciso di fare la gallina come pulsante.
3: È
1: Faccela
3: vero.
1: Sentire.
3: Fai sentire la gallina. La gallina è romana di Marco.
2: Allora,
1: questo è un po'
2: una cosa
1: del genere.
3: Molto buono. No, no, è molto buono.
1: Ma qua fa la papera.
0: Lascia fare.
3: Lo fai di lavoro, il rumorista?
2: Sì, faccio il rumorista. Sì, da quando sono nato.
1: Ma te la vedrai con la mucca Alessandro.
3: Con la mucca Alessandro.
2: Buongiorno.
3: La mucca Alessandro di Fondi.
1: Facci sentire.
3: Fai sentire la mucca Alessandro di Fondi.
1: Bellissimo.
3: Mamma mia, come la, proprio selvaggia.
1: Direi di iniziare subito. Mezzo punto ogni volta che indovinate o l'impostore o il titolo della canzone o chi la canta, ok?
3: Tre possibilità, manche. Mai.
4: Sentite, io ricordo questa ragazza, era bella, sapete? Bella come un mattino d'acqua cristallina.
1: È la gallina, Marco.
2: Allora,
3: è la gallina.
1: Vai, Marco.
2: Dovrebbe essere Jovanotti, bella.
1: Sì.
3: E l'impostore?
2: L'impostore mi sembra.
1: Buttati.
0: Chi può essere?
2: Gigio Marzullo.
1: Gigio
0: Marzullo.
1: Poteva essere.
5: Ti faccia una domanda e si dia una risposta.
3: Gigio Marzullo.
1: Ma non è.
3: No.
1: È Bocelli, quindi niente. Vai, passiamo alla seconda.
3: C'era un ragazza che poteva essere. Ok. Ma
6: non... Oh, ragazzi, ve lo dico io come si vince là dentro. Lì in mezzo al campo l'unica regola è che devi tenere il tempo. Capito? Lo devi tenere con le gambe.
3: La gallina. Parte, vai Marco.
2: Tieni il tempo di Max Pezzali.
3: Sì.
2: 883.
3: E
2: lui è
0: Calimero.
2: No, mi sembra Gigi Buffon.
3: In materia di Gigi è roba tua.
1: Gigi Buffon.
2: Bravo.
3: Bravo.
1: Alessandro, forza, vogliamo sentire la tua mucca pure.
3: Alessandro, stiamo aspettando la mucca selvaggia di Fondi. Vai.
7: Senti, io sono partito, sì, con le mie cuffie, le mie letture, ed ero lì, in autostrada, a rincorrere questo concetto astratto del mare, mare. Ma quale mare? Ma che ci vado a fare al mare se poi non c'è mai nessuno che mi aspetta? È un'illusione capitalista e io continuo a viaggiare, a girare a vuoto come un idiota. Sì, col vento nei capelli, ma vi rendete conto della vacuità di tutto questo? È imbarazzante.
1: Alessandro.
2: Allora, mare,
1: sì?
2: Luca Carboni.
1: Sì.
2: L'impostore.
0: Chi è?
2: Non ho idea. Paolo Bonolis.
1: No. Era morto.
0: Era Topo Gigi D'Alessio.
1: Però comunque aveva già vinto.
3: Era
1: Marco.
3: Gigi Morgan.
1: Marco vince l'RDS Bag, invece ad Alessandro va un nostro gadget con tanto amore.
5: Bravo Marco.
2: Grazie,
5: mi
2: ragazzi.
5: Tremano i baffi.
1: Okay. Ciao ragazzi.
3: Un abbraccio a voi.
2: Ciao ragazzi.
8: Questa è la tua estate con
9: tutti pazzi con RDS.

0: 9.56, amici tutti pazzi per RDS, volge al termine, sono già arrivati i nostri Anne e Sergio.
1: Buongiorno Sergio.
2: Non litigate, chi ci vuole
3: Sergio,
2: dire gli
3: altri? Sergio sa tutto.
0: Sì. Oggi che ha una bella voce anche Sergio.
4: Allora, sì, infatti oggi io sono senza voce. Allora, ve lo dico.
3: Metti i dischi a Mondello, la gente mi scrive, dice quello tu lavori e lui è giù che si diverte.
1: Vedi, è vero, tutto vero Sergio?
4: È tutto, confermo. Allora vi dico con la mia voce cosa c'è oggi.
3: Vai.
1: Sì. Sembra Dani. Sembra Dani.
2: Dai, non lo devi ascoltare adesso il messaggio di Diana.
3: No, l'ha sentito adesso.
0: Sta ascoltando adesso.
2: No, Diana, dillo tu, Dani.
1: No, l'ha già preso.
5: Leggende sulla bronzatura, tipo il
3: leva, guarda, nemmeno sento,
1: ma con live,
3: nemmeno la sensazione
1: più preziosa live. Allora, vai.
2: Di cosa
1: Annina
2: ci parlate? Quindi di abbronzatura.
3: Allora, i miti della abbronzatura. Sì. Se ti lavi se ne va, il cloro schiarisce.
2: Sì. Stai
3: può prendere
2: con la persona sbagliata.
1: L'aria condizionata la toglie in aereo.
3: Sì, esatto, sì. Tutte queste cose.
0: Certo, così. Non prende il sole dall'87.
2: Io non vedo l'ora che mi levano l'abbronzatura.
3: Perché le capone, capito? Noi abbronzati siamo caponi.
2: No,
3: ma è vero, è così. C'è
2: e
3: niente
2: poi
3: a fare. Hai mai visto una principessa abbronzata?
2: Ma non è per la principessa, perché
3: che illusione! Ma uno si mette la protezione, vabbè, parleremo anche di questo. E poi vita da influencer, cioè se si guadagna davvero quanto si guadagna e cosa pubblicano gli italiani, quali sono le foto. E poi se i followers sono falsi, come si capisce?
1: Bello.
0: Schiavo dell'algoritmo.
3: Sì, un po' quella roba lì.
2: E allora noi vi lasciamo in buonissima compagnia con Anna e Sergio. Salutiamo la regia, grazie a Marco Bellavia,
1: grazie,
2: Luca Berardinelli, Severini,
1: Luca,
2: che non ha voluto
3: la mia torta.
1: Sorseggiando.
3: Amore, le tue torte sono mattonate, non sono torte.
2: No, ma magari un pezzo, lo vuoi assaggiare?
3: No, sto bene così. Grazie.
1: Guarda, Severini sta digerendo ora quello che aveva prima delle vacanze, quella vecchia era.
3: Rossella fa le torte senza torte.
2: Esatto. Sono leggere. Ciao amici.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Eccoci pronti ad andare in redazione dalla nostra Robertina Lupi. Roberta, buongiorno.
2: Ancora buongiorno.
1: News mentane, poi godetevi Anna e Sergio.
2: Sale il bilancio delle vittime in Ucraina, 4 a Kharkiv, 2 a Zaporizhia dopo l'offensiva russa e un missile colpisce una nave mercantile turca nel Mar Nero, salgono a 6 le vittime e dispersi ancora 4 membri dell'equipaggio. Oltre 400 droni ucraini nella regione di Mosca ha colpito un deposito di petrolio. E torna a salire il greggio dopo la nuova escalation in Medio Oriente, attacchi incrociati Washington-Teheran, resta al lavoro la diplomazia. Oggi l'insediamento del nuovo premier britannico. Sentiamo Paola Gubbiotti.
3: Andy Burnham succede a Keir Starmer, costretto alla

0: presa dopo i pessimi risultati alle elezioni locali di maggio. Arriverà al numero 10 di Downing Street, praticamente da sconosciuto agli elettori al di fuori di Manchester, città che ha guidato dal 2017. Nato a Liverpool 56 anni fa, vuole unire il partito laburista, un'unica squadra forte per attuare una nuova politica e diventare il leader di ogni luogo del Regno Unito. È soprannominato il Re del Nord. Accanto a Downing Street sarà operativa anche la succursale di Manchester, una sorta di sede bis dell'esecutivo destinata ad occuparsi del decentramento per garantire una strategia politica, economica e sociale meno schiacciata su Londra e più attenta agli altri territori, a cominciare appunto da quelli del Nord, che da decenni lamentano gli effetti della deindustrializzazione. Sostenitore del Remain, ha espresso più volte il desiderio di vedere il Regno Unito rientrare nell'Unione Europea.
1: Le borse con agi.it, i mercati europei deboli in avvio, a Milano FTSE MIB a meno 0,18%. I primi 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori. Sono le contraddizioni enormi del nostro tempo. Alla mezzanotte e mezza ora italiana la Spagna festeggiava, la Spagna intera, ma la Spagna come squadra di calcio festeggiava nel centro dello stadio newyorkese in cui aveva appena vinto il mondiale di calcio. Festeggiava con Re Felipe e sua moglie, festeggiava dopo che Donald Trump aveva dato al capitano della squadra spagnola la fatidica coppa con accanto il contestatissimo Infantino. Ma mezz'ora dopo quello stesso Trump aveva dato ordine di colpire duramente l'Iran ancora una volta, in un crescendo, in una escalation, per dirla all'americana, di una guerra che non vede la possibilità di una conclusione, che rischia di incistarsi nelle relazioni internazionali. Mondiale di calcio, guerra che rischia di essere internazionale, non guerra mondiale, per carità. Però tutto questo nelle mani di un solo uomo che pecca di sicuro cesarismo, che crede di avere il bandolo della matassa della nostra convivenza. Ma la questione è proprio questa: chi governa quella guerra, chi controlla quella guerra e quelli che possono essere gli sviluppi. E non sto tanto a dire del prezzo del gas che è tornato ai livelli più alti da marzo, della benzina, tutto quello che sapete, e se volete anche delle borse che sono in calo in tutto il mondo in questa giornata, in questo lunedì. Ma intanto c'è la coppa. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: È lunedì 20 luglio 2026, 10:03 del mattino. Buongiorno, buongiorno, ovunque siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS, da questo istante fino a mezzogiorno a farvi compagnia. Ci pensiamo noi. Siamo anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre. C'è Annuzza Pettinelli.
5: C'è Sergio Topolone Friscia.
4: E c'è Severini di regia, bentornato, bentornato.
5: Ma cosa fai? Canti, urli, Sergio, non c'è più il fisico, la devi smettere.
4: C'è l'umidità del 100%.
5: Ma grande successo. Estate, ma che dici, la c'è devi piantare,
4: caldo, 45
5: di
4: gradi all'ora.
5: A urlare, sì.
4: Ah, vogliamo iniziare con un regalone?
5: Iniziamo, va.
4: Partiamo.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: c'è un grande successo, suona su RDS. Suona su RDS.
1: Parole diverse ma senso universo.
2: Pinguini tattici nucleari.
3: Sorry, scusa, lo sento.
0: Il ritmo dell'estate è questo.

0: Ah, Maurizio Rocca l'ha mixati per noi, 4 di fila senza interruzione, la sequenza fissata, antidroga, Emma e Fabi Fibra l'hanno chiusa alle 10.16 di questo lunedì 20 luglio 2026.
1: Mi aspettavo che tu fossi un pochino più abbronzato in realtà, Sergio.
0: No, in realtà no, perché non
1: per
0: non
1: come sto... mai ancora non hai messo l'acqua in acqua alla barca?
0: Il lavoro.
1: Ma quale lavoro?
0: Il lavoro.
1: È strana questa cosa, ragazzi, noi indagheremo, io indagherò per voi e poi vi saprò dire. Intanto, ore giuste, quando ci si abbronza, come non ci si toglie l'abbronzatura, tutta una serie di cose importantissime in questo momento dell'anno.
0: Restate incollati.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Ne compro.
3: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
3: Sì, le zanzare sono femmina che, in particolare.
4: Sono quelle proprio che dicono non ho niente prima di attaccare.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
10: Prova melatonina e Valerian ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
12: Da Sfaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Sfaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Sfaccioocchialivision.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
15: deghi andare su deghi.it.
16: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
17: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
14: E poi deghi cucinare per 16.
16: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
18: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi provare. Deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente.

0: presente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età da UCB Pharma.
1: Io non mi lavo perché sennò va via l'abbronzatura.
2: Ma chi l'ha detto?
1: Un amico mio.
2: Ma è pazzo completo.

0: Ambassadors alle 10.27 di questo 20 luglio 2026 qui su RDS, la radio 100% grandi successi con Anna e Sergio.
1: Dunque, caro Sergio, non ti vedo abbronzatissimo.
0: No.
1: Ma non sei andato in barca?
0: Non sono andato,
1: ne dici di cazzate, guarda Sergio, proprio dici solo bugie, non è vero, ma non è vero. Parliamo dell'abbronzatura, come si mantiene, qual è il momento per mettersi in al sole, giustamente.
0: Ma se mi dici che non mi vedi abbronzato, dico che guarda qua, cioè come fa a dirmi che non sono abbronzato?
1: Sei nero, ti sto prendendo in giro, Sergio.
0: Allora,
1: sei più nero di Carlo Conti e non si è mai visto, ecco.
0: le ore in cui ci si abbronza di più e velocemente sono quelle centrali della giornata, ovvero tra le 11 e le 16. Esporsi nelle ore di punta accelera la produzione di melanina, ma aumenta drasticamente il rischio di eritemi, scottature e invecchiamento precoce della pelle. Quando la pelle si scotta, si esfolia rapidamente. Il risultato è che l'abbronzatura se ne va a chiazze nel giro di pochi giorni. Allora, sfatiamo il mito, visto che c'è l'amico tuo che non si lava per mantenere
1: l'abbronzatura.
0: Allora, no,
1: laviamoci il meno possibile.
0: Esatto, no, lavarsi non fa assolutamente andare via l'abbronzatura, lavati serenamente. Questo è uno dei miti più comuni dell'estate.
1: Ecco, guarda, stiamo facendo una bella doccia.
0: Bravo, il colore scuro della pelle non è che è appoggiato sopra come se fosse trucco. La melanina si trova negli strati più profondi dell'epidermide, quindi l'acqua, il bagnoschiuma, lo strofinamento leggero non possono mai raggiungerla e lavarla via. Quindi vai tranquillo.
1: Che ti puoi lavare serenamente.
0: Esatto.
1: Però ci sono delle cose da fare,
0: sì,
1: no?
0: Sì, c'è un motivo se la doccia appunto a volte ci si vede più chiari dopo la doccia. Allora, perché sembra che l'abbronzatura spiadisca. Ciò che vedi andare via sotto la doccia non è la tintarella, ma due fattori ben precisi: cellule morte e secchezza. Il sole secca molto la pelle, lo strato superficiale di cellule morte che è già opaco di suo tende a staccarsi. Quando ti lavi o ti asciughi con l'asciugamano faciliti la rimozione di queste cellule superficiali, ma che sono già morte in precedenza. E poi c'è l'effetto di disidratazione: se usi acqua molto calda o bagnoschiuma troppo aggressivi elimini il film idrolipico. Quindi la pelle secca riflette meno luce, apparendo subito più spenta, grigiastra e meno dorata.
1: Ebbene, quindi bisogna fare.
0: Allora, bisogna usare l'acqua tiepida o fresca, se possibile, anche perché con sto caldo ti fa anche bene. L'acqua calda e disidratata la pelle ed accelera la descomazione. Poi scegli un olio doccia o detergenti delicati e poi fai lo scrub, ma in maniera delicata.
1: Va bene, e questo
0: tocco finale, questo è importante. Appena esci dalla doccia, tampona la pelle con l'asciugamano senza sfregarla e applica subito una generosa dose di crema dopo sole o idratante. La pelle idratata.
1: Ecco, non bisogna strofinarla la pelle.
0: Esatto, poi la pelle idratata trattiene il colore molto più a lungo.
1: Bene, allora questo è quanto. Miti. Sì. Se fai il bagno in piscina ti sbianchi, il cloro è vero che sbianca, il cloro è la varechina, se tu metti un indumento nero nella varechina sappiamo che fine fa, rimane tutto
0: nero
1: nell'acqua.
0: Quindi se vai in piscina il cloro rischi un po' di perdere.
1: Ma non perché ti sbianca, ma semplicemente perché il cloro secca tantissimo la pelle, quindi per i discorsi che hai fatto
0: prima
1: esatto. Se ne va proprio lo strato superficiale, quindi questo è sicuro. L'altra domanda che tutti fanno: è vero l'aria condizionata dell'aereo toglie l'abbronzatura? No. Stesso discorso, disidratazione intensa, è ovvio che se fai 9 ore in aereo la tua pelle si accartoccia, perché l'aria dell'aereo ha al massimo il 10% di umidità.
0: Sì.
1: Quindi è normale che ti si secca la pelle. O passi 9 ore tornando dalle Maldive, dove il sole è già tabello che è incocciato, e ti ungi continuamente, quindi salvi un po' di pelle, come si dice, o se no quando arriverai poi a Malpensa o a Fiumicino, dove atterri, avrai la pelle che viene via come se fosse un peel off.
0: Infatti, se sali in aereo e noti delle cose accartocciate, sono le hostess e gli steward che ci vivono in aereo.
1: A dire la verità, io ho visto delle hostess che magari te ce casca, come si dice, Sergio, lascia stare che accartocciato non c'aveva proprio niente.
0: Appunto,
1: l'aereo non lo prendi e quindi non vedi.
0: Aspetto
1: le belle
0: che scendano loro dall'aereo.
1: Sì, certo, alla scaletta ti facciamo trovare, come no?
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Peggy Gou e Ira Star. Woman.

0: Alanis Morissette, Everything, alle 10.38 qui su RDS con Anna e Sergio. Yeah!
1: 873 milioni di followers.
0: Sì.
1: Chi è? Mamma mia, Mr. Beast. Conosci?
0: No, non lo conosco.
1: È il content creator più famoso al mondo. Non è tanto quello che guadagna, le cose che fa, fa delle cose fuori
0: ma
1: di testa.
0: Ma sono reali questi?
1: Sì, sì, lui sì, certo. Guadagna circa 300 milioni di dollari l'anno.
0: Quindi non ha comprato i follower come fanno tanti amici nostri.
1: Scopriremo anche come si scopre, scusate il gioco di parole, sì, se i followers sono indiani o italiani. Tra poco.

0: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept After Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
0: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept After Rapid. Rapido il sollievo.
0: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo, Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a €399,20. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Achille Lauro, l'avete visto nell'RDS Summer Festival Special in televisione?
12: Sicuramente l'avranno visto.
11: Spero.

0: Century 10:49, parliamo di influencer. Cioè, tu sei influencer? No.
1: No, io non sono influencer.
0: Ti senti un po' di influencer?
1: No, grazie a Dio sto bene. Allora, vi presentiamo Mr. Beast, sì, numero uno nel mondo. Sì. Queste sono le cifre.
0: Sì.
1: YouTube 508 milioni di iscritti,
0: wow.
1: TikTok 129,
0: wow.
1: Instagram 87,
0: sì.
1: Twitter 34 milioni,
0: sì.
1: Per un totale generale di 873 milioni di follower.
0: Follia.
1: Che non sono pochi.
0: No.
1: Ecco, dobbiamo aggregare tutto.
0: Poco più dei nostri, diciamo.
1: Sì, certo, va bene. Cosa fa Mr. Beast?
0: Allora,
1: Mr. Beast ha un successo planetario, dipende,
0: sì,
1: dal modello di business. Ha inventato un format basato su sfide colossali, costose, apparentemente impossibili. Ha creato una specie di Squid Game nella vita. Questo è quello che fa Mr. Beast.
0: Okay.
1: E regala, pensa spesso, cifre astronomiche, cause, automobili di lusso, semplici passanti o ai concorrenti dei suoi video. Quindi chi lo incontra potrebbe capitare in un momento fortunato. Questo è per appunto Mr. Beast. Noi abbiamo per gli italiani Kaby Lame, così si chiama,
0: sì,
1: che ha 160 milioni di follower su TikTok ed è praticamente il numero uno di TikTok, meno,
0: sì,
1: sugli altri social.
0: Anche se credo abbia ceduto i diritti di immagine.
1: Sì, beh, insomma, sì, ha guadagnato. Se tu pensi che Mr. Beast guadagna.

0: guadagna facendo questi video, che sono costosissimi, per carità, $300 milioni l'anno, quindi vuol dire che fare il content creator funziona. Sì. La domanda che vi facciamo è: ma voi ve li siete comprati o non ve li siete comprati i follower? Allora, come si fa a capire? Sì. L'indicatore più affidabile è quello dei like. Sì. Se è un profilo a 100.000 followers, sì, e poi sotto un post a 50 like,
1: capisci bene che...
0: Poi bisogna andare a vedere anche i nomi, e i nomi, sì, sono, se sono indiani e tutto il resto.
1: Certo,
0: comunque,
1: perché dovrebbero seguirti se sei di...
0: No, un profilo normale, sano, ha solitamente un tasso di engagement, così si chiama, dell'1, tra l'1 e il 5%.
1: Esatto.
0: Ok, capito? Sì. Se i follower sono tantissimi ma le interazioni sono zero, sono falsi.
1: Esatto.
0: Guardate i commenti, se trovate le frasi tipo nice speak, wow, check your DM, commenti lingue
1: tutti
0: completamente diverse dall'italiano, sono comprati.
1: Assolutamente. Sì,
0: combinazioni casuali di lettere e di numeri, tipo Sergio 1345 punto esclamativo virgola.
1: Inutile.
0: Falso. Certo.
1: Falso.
0: Foto del profilo è assente.
1: Certo.
0: I contenuti a zero post pubblicati.
1: Esattamente.
0: Sono dei bot e sono falsi. Ma cosa pubblicano gli italiani?
1: Allora, se analizziamo i contenuti, la maggior parte delle persone decide di postare, possiamo dividere alcune macro categorie principali: scene di vita quotidiana a tempo libero, la categoria più spontanea e diffusa, no? Gli italiani amano raccontare la propria quotidianità attraverso storie, foto e brevi video, viaggi di vacanze, paesaggi, spiagge, weekend fuori porta, momenti di relax, sicuramente sono i contenuti più pubblicati, specialmente su Instagram, esperienze personali ed eventi, concerti, uscite con gli amici, compleanni, traguardi personali, lauree, matrimoni. E poi il cibo, che c'è questa usanza, invece di mangiare te lo fotografi, e foto al ristorante, i piatti esteticamente curati, ricette, perché dici la verità?
0: Rido perché io so sempre quello che mangi, Sergio. Sempre so quello che mangi.
1: Ma io non l'ho mai fotografato, però.
0: Ma che cosa dici? Io ti posso dire cosa hai mangiato l'altra sera a cena, perché effettivamente.
1: Ma l'ho mandato sulla chat privata, non l'ho pubblicato.
0: Sì, ogni tanto pubblichi. No, quando ci sono arancine, panelle.
1: Guarda, non faccio in tempo a fotografarli, già sono finiti.
0: Sì, perché te li sei mangiati.
1: Fidati, l'ho mandati solo in chat privata. Poi ricette, esperimenti culinari, perché sono tutti quanti ormai diventati chef. Poi insomma, gli italiani sono un popolo che ama commentare in diretta, quindi durante i grandi eventi televisivi, musicali o di costume, i social, specialmente X, l'ex Twitter, ma anche Instagram e TikTok, si scatenano tutti quanti, insomma, con le follie. Quindi Sanremo sicuramente l'esempio perfetto in Italia. Durante la settimana del festival i social vengono letteralmente monopolizzati da pareri, sono tutti esperti, tutti bravi, tutti.
0: No, vabbè, ma quello ci sta. Poi io ho delle amiche invece che sono ossessionate dal costume da bagno, praticamente hanno solo foto in costume da bagno. Poi ho amiche, non posso fare nomi, perché sennò pare brutto. Ciao Cecilia. È sempre in costume, dico, anche d'inverno. Cioè io vorrei sapere perché.
1: Ma non è l'unica, non è l'unica.
0: No, perché tu ne conosci?
1: Ma io c'ho praticamente 100.000 persone stanno sempre sui yacht a chiappette all'aria, e poi sotto dice la vita certe volte. Le frasi quelle tipiche, no?
0: Io sono curiosa di sapere
1: niente con la
0: i nostri ascoltatori cosa pubblicano e se hanno un filone.
1: Sì.
0: Perché a parte le cose che hai detto tu, Sergio, no?
1: Sì.
0: Che ognuno pubblica scene di vita, quindi una volta che è te.
1: C'è una voglia di apparire.
0: Cioè, ma ad esempio io l'altro giorno ti ho fatto un video, tu che mangiavi due gelati.
1: Sì.
0: Ecco, quello è proprio classico mio.
1: Quello è per ridere.
0: Io i miei cani, le mie cose, mi sveglio, litigo con Alexa, quindi è proprio roba. Però c'è chi c'è i filoni. C'è proprio i filoni.
1: Sì,
0: e che cosa pubblicate, se pubblicate? Io sono molto, molto curioso.
1: Raccontatecelo con i vostri messaggi vocali brevi al 388-22-38822. Tra poco ascolteremo le vostre voci.
0: A proposito, voglio dire agli haters che li ho bloccati tutti.
1: Bravo.

0: Fra Quintale su RDS, cosa pubblicate sui vostri social? Io lo so che in qualche maniera le mie amiche in costume, anche voi, poi la foto un po' col un po' così. Sergio, tu che tu frequenti più di me, perché il mio algoritmo non mi fa vedere donne, il tuo sì. Cosa potresti dire dal tuo osservatorio privilegiato?
1: Ma non lo so, a me spuntano solo monumenti, chiese.
0: Ma quando? Sergio, ma cosa? È tutto un fiorire di ragazze, il tuo algoritmo a me non le fa vedere, guarda, a me fa vedere, ti dico. Perché la storia è che cosa vi, rispondete anche a questo, cosa vi fa vedere l'algoritmo? Perché l'algoritmo è importantissimo. Certo. Io vedo solo roba americana, Jimmy Fallon, gente che canta, i cani, ecco. Il resto, te cosa vedi, Sergio? Donne. A posto, 388-22-388-22.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci colleghiamo con la nostra Robertina Lupi. Buongiorno Roby.
7: Buongiorno.
1: A te.
7: Nonostante l'escalation in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, la diplomazia resta al lavoro. Teheran fa sapere di aver ricevuto proposte dai mediatori, il ministro dell'interno iraniano a Islamabad per colloqui. Negli attacchi incrociati Washington-Teheran, colpita Bushehr nel Golfo Persico, sede di una centrale nucleare. Intanto Putin aperto a contatti con la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, lo conferma il Cremlino, senza sosta l'offensiva incrociata tra Kiev e Mosca. Da Castel Gandolfo, Papa Leone chiede di non dimenticare le vittime delle guerre in Piazza della Libertà.

0: Prevost, introducendo la recita dell'Angelus, invita a non perdere la fiducia e ad avere sul mondo uno sguardo
1: capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza.
0: Un tredicenne ha perso la vita a causa del crollo di una parte di una fontana in Spagna durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio ai mondiali. Ferite altre due persone. Oggi dalle 18 le celebrazioni con la squadra a Madrid. Attivati piani speciali per sicurezza e mobilità, lo riporta il Paese. Saranno gli Stati Uniti i prossimi avversari dell'Italia maschile di pallavolo nei quarti di finale di Nations League e le finals a Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. I 100 secondi con Enrico Mentana. Ancora buongiorno direttore.
2: Ancora buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. Ieri praticamente quasi un terzo della popolazione mondiale ha visto la partita di calcio, la finale del mondiale, ovviamente a New York, tra Spagna e Argentina. È tantissimo, ovviamente, è paragonabile soltanto a pochi precedenti nella storia umana. E questo vuol dire tante cose, ovviamente, quanto siamo interfacciati, quanto è importante lo sport, quanto è importante vivere insieme appuntamenti che aggregano. Ma vuol dire anche la bellezza del calcio, è chiaro, è evidente, è che è probabilmente lo sport universale, anzi, con questi mondiali ha celebrato ancora di più questa sua straordinaria internazionalità. Ha vinto la squadra più forte, perché poi bisogna aggiungere questo. È ovvio che ciascuno fa il tifo per chi vuole, c'è la passione per il singolo, per il campione, per Messi in questo caso, e per tutti quelli che la Spagna ha eliminato o che l'Argentina ha eliminato per arrivare in finale. Ma la squadra più forte era la Spagna, non come individualità, che probabilmente tanti, a cominciare dalla Francia, ne avevano di più forti, ma come gioco di squadra, come intelaiatura. La Spagna ha imposto il suo gioco alla Francia e all'Argentina ieri. Probabilmente Messi e i suoi erano stanchissimi. Ieri sera hanno fatto il terzo supplementare dei mondiali e l'età media della squadra è molto più alta. Però la Spagna era più forte e quindi va celebrata. Ci sentiamo tra un'ora su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Siete con noi quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme in questo lunedì 20 luglio 2026.
5: Senti,
4: quelli Sergio. Della mattina.
5: Senti.
6: No, vabbè, Sergio, io vorrei vedere i tuoi monumenti. Io sono a lavoro, sono piegata dal ridere.
4: Vabbè, ma
6: perché devono essere spettacolari questi certo. monumenti, soprattutto chiese.
5: Soprattutto
6: una buona giornata, grazie non... per farmi ridere tanto.
4: Ma un bacio, ma perché non mi credi?
5: Perché nessuno crede. Che cosa no. dice il vostro algoritmo? Cosa vi fa vedere? 388 22 388 22. Solo donne, Sergio, non vediamo.
4: Ma quanto era simpatica la nostra amica, le mandiamo un bacio.
7: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Oddio, sembravi il cassiere di stamattina del supermercato.
1: Perché faceva patapata?
0: No, non faceva.
1: Perché il cassiere fa patapata?
0: Non faceva patapata.
1: Che faceva il cassiere?
0: Perché stamattina sono andata a fare la spesona.
1: Ma dove vai a fare la spesa?
0: No, in uno supermercato normalissimo. E sai che c'è il... è lui, però evidentemente è una cosa che lo faceva stare più tranquillo.
1: Sì.
0: Faceva passare l'articolo, sentiva e faceva, ecco, bene. Per ogni articolo aveva e
1: il
0: mi
1: commento.
0: Sembrava di sentire, solo che tu avevi la musica sotto, capito? Sì, e lui ogni...
1: Allora, poi ci sono dei cassieri che sono velocissimi, se ci hai fatto caso.
0: Sì, sì,
1: che
0: sì.
1: Tu non riesci, che stai lì e non riesci a mettere dentro il sacchetto perché.
0: È il mio terrore. Tu.
1: E poi fai la figura perché quelli che ti aspettano dopo della fila ti guardano e dicono, si sbrighi. Ho capito, ma non è che se quello fa tu, io posso. C'ho la velocità così, usa in Bolt.
0: No, è vero.
1: È vero. E quindi mi ritrovo che sto altri 15 minuti lì mentre quello dopo mi vuole spingere e mandar via perché pure lui dice, mo tocca a me. Ho capito, ma se questo mi ha messo 30 articoli in 10 secondi, io come faccio?
0: Succede pure a me perché io poi faccio la spesona della settimana, quindi ho proprio i bustoni.
1: E come fai quelli veloci?
0: Quindi,
1: vada più piano.
0: Ma non controlli mai la lentezza dei cassieri quando devi metterti in fila?
1: Sì.
0: Io sì, quando ho tanta roba prendo quello lento.
1: La velocità fa bene, esatto, però quando è così è meglio quello lento.
0: Sì, io prendo quello lento.
1: Che poi quello troppo lento stai lì e fai...
0: Ma niente, ma io riesco a imbustare come dico io.
1: Esatto, bravissima.
0: E poi non alla rinfusa.
1: Metto le cose pesanti sotto, le cose più leggere sotto, cioè tutti i miei criteri.
0: Certo.
1: Capito? E quello fa pi. Io che so.
0: Lui c'ha i suoi criteri.
1: Capito? Io c'ho i miei criteri, scusate, almeno su quello.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Ne compro.
3: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
3: Sì, le zanzare sono femmina in particolare.
4: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.

0: E raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Parleremo del pianto degli uomini. Gli uomini piangono di più per amore o per il calcio, per lo sport preferito? State con noi.

0: maledetto me.
1: Ah, che era quella prima, bravo! Hai fatto proprio il collegamento. Mamma, che risatine facili
0: io
1: oggi.
0: Io ti craso, capito le cose?
1: Tu crasizzi.
0: Io crasizzo qualsiasi cosa.
2: Alexa,
1: sì?
2: Spegni i guerrini.
1: No, mi serve. Com'era?
0: E mi eclisso forever.
1: Allora, gli uomini piangono di più per il calcio o per amore?
0: Ti è venuto in mente, secondo me, questo argomento guardando le lacrime di Lionel Messi
1: sì,
0: ieri.
1: Non solo le sue, ovviamente.
0: Certo, però
1: ho detto, vediamo un po' come siamo messi a emozioni maschili. Perché di solito si parla sempre di noi donne e piangiamo per tutto, e piangiamo per quello, per quello.
0: Ah,
1: e voi?
0: Alcune sì, alcune no, mica tutte. Ho notato anche ci sono quelle anche un po' più toste di noi. Tu piangi molto? Per cosa principalmente?
1: Allora, bambini con genitori in atteggiamenti teneri.
0: Ah, quindi piange di, come posso dire, di tenerezza,
1: io
0: di commozione.
1: Io mi commuovo per tantissime cose,
0: certo,
1: gli animali,
0: certo.
1: Gli anziani, quando parlano, soprattutto quando si rivolgono ai nipoti, è una roba che mi viene un groppo in gola.
0: Bello.
1: E non riesco a fermarmi.

0: Vabbè, film. Se una pubblicità è particolarmente aiutata da una musica importante, io piango.
1: No, io mi commuovo anch'io per tutte queste stesse cose, anch'io, bambini, anziani, animali, stessa cosa, però non mi scendono mai le lacrime, cioè proprio non mi vengono.
0: No, no, io proprio copiosamente. Sì. Io piango anche le tue.
1: Ok.
0: Sì, proprio niente, la fontanella. E comunque sì, gli uomini piangono molto di più per il calcio che per amore.
1: Ma veramente?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma
0: allora,
1: no, ma
0: perché il calcio fa piangere più dell'amore?
1: Ma no.
0: È legato a fattori psicologici, sociali e culturali. Ve li dico.
1: Sì.
0: Una è la zona di sicurezza emotiva, cioè lo stadio o il divano durante una partita rappresentano un'area protetta che convalida in qualche modo le lacrime maschili. Quindi in questo contesto piangere viene interpretato come sinonimo di fedeltà alla squadra, di appartenenza e non di fragilità, ok? Secondo voi ovviamente.
1: Sì, sì, sì. No, io non ho mai pianto per il calcio, mai.
0: Poi c'è la condivisione del dolore, perché il tifo calcistico permette di vivere una sofferenza collettiva insieme ad altri tifosi.
1: Sì, sì.
0: E questo elimina la sensazione di isolamento tipica della delusione amorosa.
1: Ok, ok, certo, si piange tutti insieme, ci si commuove insieme.
0: Bravissimo.
1: Per tutti ieri in Argentina, chissà, avranno pianto in tanti.
0: Probabilmente anche abbracciati. Poi c'è la repressione culturale, perché nelle relazioni di coppia rimangono ancora forti, forse un po' meno adesso, gli stereotipi legati al macismo.
1: Sì,
0: quindi
1: vabbè.
0: Molti uomini tendono a reprimere la vulnerabilità, scusate, e la tristezza.
1: Certo.
0: Di fronte a una rottura sentimentale, e invece davanti al calcio non si regge.
1: Cioè, c'è qualcuno di voi per dire, perché un conto è la finale mondiale, io non ho mai pianto, però posso capire che ne so, che sia un momento così tragico sportivamente parlando per tante persone, ma che ne so, l'Italia per esempio che non è andata ai mondiali, no? Quando è uscita dai mondiali, se abbiamo saputo negli spareggi che non sarebbe entrata nelle squadre finaliste, qualcuno di voi ha pianto? Perché l'Italia è andata ai mondiali?
0: Io quest'anno no, la prima volta sì.
1: Hai pianto per l'Italia?
0: Eh sì, perché mi dispiaceva. No, ormai ho fatto il callo, non piango più. E, comunque vedi, Andrea di Ancona, sono diventato molto sensibile, piango spesso, sicuramente non piango per il calcio.
1: Vedi.
0: Allora, sentiamo un po' i motivi per cui piangete. Uomini e donne, perché non vogliamo escludere nessuno.
1: Certo.
0: 38822 38822. Perché fai così?
1: Perché c'è il nuovo di Alex War.
0: E come si chiama, Cla?
1: Aspetta, Passenger.
0: Bravo, e perché piangi?
1: Perché quando sento parlare dei Passenger mi commuovo.
0: Che dite? Mandati
1: mi ricordo di quando ero un Passenger anch'io.
0: Ma di cosa?
1: Dell'autobus.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Alex Warren, Passenger.

0: 349 che finisce con 58 che dice che sono simpatico come un calcio sulle pudenda, però dice forte perché piano è più simpatico di te. Grazie. Ma un
1: scusa,
0: abbraccio.
1: Ma perché, ma
0: non
1: scusa,
0: lo so perché.
1: Invece di mandare il messaggio, il tempo che hai perso a mandare il messaggio lo perdevi facendo tic cambiando no, radio.
0: Vabbè,
1: amico.
0: Ma dai. Ragazzi, ma la simpatia perché? È una cosa personale.
1: Ho capito,
0: quindi...
1: ma perché me lo devi scrivere? Perché la cattiveria
0: non
1: così
0: lo so,
1: gratuita?
0: Non lo so, io
1: non
0: quando
1: capisco. Ogni tanto... lo voglio difendere, Claudio, oggi.
0: Anche io ogni tanto vedo.

0: dalla TV e qualcuno mi è poco simpatico, ma non mi metto a mandare i messaggi a dire
1: questo dico, ma davvero vabbè, ma tanto tempo a disposizione.
0: E noi a forza di dire 38822 lo usano per tutto, capito?
1: Ma certo, ci mancherebbe altro. Se volete ordinare anche la spesa, Claudio dopo le 7 ve la porta a casa. Allora, per cosa piangete, uomini e donne ovviamente?
2: Io piango tendenzialmente ai matrimoni o davanti a video di matrimoni.
0: Pure io.
2: Però qual è il problema? Che il 19 settembre mi sposo io. Quindi sono che tutti bello. In panico, me compreso, perché io probabilmente inizierò a piangere dal giorno prima e finirò il giorno dopo.
0: Certo. Perché poi il proprio un conto è piangere per gli altri, ma quando ti capitano a te queste cose, ha voglia a piangere.
1: È un'emozione fortissima.
0: Amico mio, posso dirti una cosa per tirarti su? Piangerai sicuramente tanto di commozione il giorno del matrimonio,
1: guarda
0: una cosa bellissima. Però non è niente rispetto a quanto piangerai successivamente, capito? Negli anni
1: a venire. Proprio di buon augurio.
0: No,
1: di buon auspicio.
0: Di felicità, quanto piangerete di felicità. Mm-hmm. Quando andrete in vacanza insieme, quando mangerete insieme, quando farete tanti figli insieme,
1: sì.
0: Quando vi invecchierete insieme,
1: sì.
0: Quando uscirete insieme, quando andrete al cinema. No, dico, tutte quelle lacrime di commozione sono nulla, cioè sono tanto rispetto a quelle del matrimonio che sono di commozione.
1: Mi sono persa un attimo, però adesso tanto c'è la pubblicità. Pubblicità mi riprende.
0: Cioè si piange sempre, capito?
1: Si piange sempre. Pubblicità, gli altri vostri messaggi dopo.
3: Relax, musica e tanta compagnia.
4: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
5: RDS.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione.
8: Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute.
9: In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby.
10: Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com.
11: Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
12: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
13: O ti senti così, o ti senti ACT.
14: Prova melatonina e Valerian ACT. Il buon sonno a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia.
15: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
16: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su Fiat.it.
22: Ragazzi, scusate, ma sapete niente se Adani ancora sta piangendo per l'Argentina? Eh?
0: Secondo me lui sì.
4: RDS.
23: Ok. Che non importa se.
4: RDS. 100% grandi successi.

0: Con Kygo, con Conrad Sewell su RDS.
1: Chi è lui?
0: Conrad Sewell.
1: Ma chi?
0: Ma come? No, ma poverino!
1: Ma chi l'ha mai nominato,
0: diciamo,
1: Conrad Sewell?
0: Appunto, noi!
1: È come Sandro Cavazza.
2: Pronto!
1: Questi sono come
0: lui
1: quelli.
0: Era Conrad.
1: Sono tutti dei featuring che per brevità i conduttori raramente citano, capito?
0: Beh, eravamo nei tempi.
1: Amici, featuring Sandro Cavazza, eravamo nei tempi.
0: Eppure Sandro Cavazza ha fatto il suo.
1: Sandro Cavazza suona meglio.
0: Allora.
1: Adesso arriva. Allora, perché si piange? Uomini e donne si sono fatti sentire.
3: Sì, pianto già solo questa settimana per diverse cose. Allora, ho pianto perché ho visto una persona per strada in difficoltà e per i tempi che corrono ho pensato che fosse meglio non fermarmi e tirare dritto. E ho pianto per Laura Pausini ieri sera ai mondiali.
1: Perché?
3: E piango per le cose belle della vita.
0: Ok.
1: Tutto ok, il primo lo capisco perfettamente, anche l'ultimo. Perché pianto per Laura Pausini? È una cosa bella.
0: L'emozione, certo. Sì.
1: Un'italiana lì, ha capito?
0: Italiana, magari la sua cantante preferita, e comunque c'è, alla finale dei mondiali vicino a Robbie Williams. Quindi è un grande orgoglio per noi italiani avere una rappresentante dell'Italia così famosa nel mondo, no?
1: No, no, questo sì, però. Pianto di tu, vabbè, bello, bello.
0: Ci sta.
1: Ci sta, vai.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Paolo
1: a lei.
4: Da Cremona.
1: Sì.
4: Io non ho mai pianto né per il calcio e neanche per amore, però mi capita spesso in quei film dove magari c'è un finale un po' particolare, allora lì la lacrima scende.
1: Certo.
0: Vedi, lui è tenerone così.
1: Posso dirti una cosa? Io ieri ho visto a casa mia, per casa mia, Obsession.
0: Non
1: ragazzi,
0: so.
1: Obsession, vedetevelo.
0: Sa che non l'ho visto.
1: E si piangerà per motivi diversi, ragazzi.
0: Davvero.
1: È forte, uno degli horror più belli di questa stagione.
0: Ah, ma è horror.
1: Assolutamente bellissimo. No, ma horror anche psicologico, particolare. Con un finale che poi sono andato su Wikipedia a capirlo bene.
0: Okay.
1: Bellissimo Obsession. Vedrete che piangerete per altri motivi.
0: Va bene.
1: Per paura.
5: Filippo da Conegliano.
0: Sì.
1: Bravo Conegliano.
5: Io ultimamente piango quando inizio a lavorare, timbro e mi viene da piangere. Non so perché, ma ormai è sempre così.
1: Mi ricordi una persona che conosco bene?
0: Mm.
1: Sì. Si chiama Roberta. Lei
0: io?
1: Quando viene a lavorare a RDS, non timbra perché è libera professionista.
0: Sì.
1: Si siede, mi vede, mi dice con chi faccio il programma oggi, vede me e comincia a piangere.
0: Sì, ma infatti io mi trucco dopo averti visto, perché altrimenti rovinerei tutto. Sì, sì, un
1: macello. Quello che non capisco è se piange per commozione e felicità o piange per la tristezza. Pure oggi c'è Guerrini, capito? Non lo
0: io
1: so.
0: Ti lascio il dubbio, facciamo così.
1: Io piango anche quando vedo i palinsesti dei registi e vedo il paguro.
0: Sì.
1: E vedo il paguro in
0: ma
1: qualche.
0: No, ma come?
1: Ci sei
0: no.
1: Qualche puntata e dico quanto piango in quel
0: allora
1: momento.
0: Qualcuno scrive: io piango quando mi guardo allo specchio che ho perso i capelli.
1: Oh.
0: Perché ero la bocca più baciata della Costa Smeralda.
1: Che vuol dire? Mica ti baciano sui capelli.
0: Ma no, mica c'ha la bocca in testa.
1: E appunto, e quindi?
0: No, nel
1: che
0: senso
1: c'entra?
0: Che magari quando aveva la chioma più fluente era la bocca più baciata della Costa Smeralda. Adesso magari che la criniera è meno folta.
1: Non baciano più, ma è una donna o un uomo?
0: Non si capisce.
1: Non si capisce.
0: Non lo so.
1: Ragazzi, fai come me, rimettitene un po'.
0: Sì.
1: Te li togli da qui e te li metti qui.
0: Sì, ma se non ha la televisione, da dove li hai tolti e da dove li hai messi? Scusa, potrebbe essere ovunque, scusa.
1: È come quello del caffè, buono qui e buono qui.
0: Appunto, qui.
1: Beh,
0: guarda, dove?
1: Guarda, se non fossimo in televisione te lo direi dove, ma purtroppo sono inquadrata.
0: Non lo fare.
1: Qui.
0: A posto?
5: No. Io piango quando porto mia moglie a fare shopping.
1: Ecco, questo signore va capito.
0: Non ce la portare. Falla andare da sola.
1: Falla andare da sola con la sua carta di credito.
0: Brava.
1: Capito? E vedrai,
0: bravo.
1: E vedrai che anche tua moglie suona meglio.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno.

0: quanti messaggi, ragazzi. Allora, purtroppo si piange anche per motivi importanti. Certo. Sto piangendo da martedì perché il mio cagnolone Toro è venuto a mancare. Amore. E questa è una cosa che comprendo benissimo. E Caterina del Veneto piange per tutto, è sensibile.
1: Sì.
0: Io piango per i cartoni film della Disney, dal Re Leone a Toy Story.
1: E invece scrivono: ciao cari, io piango sempre all'inizio dei concerti. Appena scatta la prima nota, lacrime a fiumi. E ultimamente piango tutti i santissimi giorni per i video che arrivano dai bambini di Gaza.
0: Ragazzi, lì la situazione continua a essere tragica, se ne parla meno perché sono venute fuori altre cose, ma purtroppo è così. E grazie ragazzi a tutti quelli che ci hanno scritto, naturalmente come sempre anche a quelli che non citiamo, che non ascoltiamo.
1: Ci mancherebbe.
0: Però grazie perché siete sempre tanti a partecipare.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
1: È il momento dell'informazione su RDS, ben trovato a Guido De Santis.
4: Ancora buon pomeriggio a tutti.
1: Subito dopo Enrico Mentana.
4: Regno Unito per il neo primo ministro Andy Barnum, colloquio telefonico col presidente degli Stati Uniti Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento a Downing Street. Bologna, sono 6 le persone iscritte dalla procura nell'apposito registro modello 45 bis per la morte di Abderrahim Fakir. Parliamo del 42enne marocchino deceduto.

0: Durante un intervento della polizia. Si tratta di due agenti di quattro sanitari del 118, non sono indagati ma hanno partecipato a vario titolo all'intervento prolungato. Italia rovente, oggi 17 le città in rosso, saranno 18 domani. Nelle prossime ore caleranno le temperature in Veneto e sui settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Marche. Stamane allerta gialla per temporali. Sentiamo Paolo Corazzon, meteorologo di Trebi Meteo.
1: Sta per cambiare la situazione meteorologica sull'Italia, sta finalmente per calare la temperatura, anche se sarà una diminuzione progressiva. Dovremo aspettare mercoledì però per una diminuzione un pochino più diffusa, a quel punto, quindi da metà settimana, ci sarà decisamente meglio un po' in tutta Italia.
0: Il calcio, prima del racconto della Spagna neocampione del mondo, la notizia della morte di Kevin Keegan, fuori classe inglese due volte, pallone d'oro, aveva 75 anni. La Roja è a Madrid, la festa vera e propria lungo le strade della capitale in programma in serata. Prima ragazzi di Della Fuente verranno accolti al Palazzo della Zarzuela da Re Felipe, successivamente saranno alla Moncloa dal Premier Sanchez. Siamo ai suoi 100 secondi che ritroviamo, quindi la buona serata va a Enrico Mentana.
2: Buonasera Guido, buonasera agli ascoltatori. Il mondiale di calcio si è concluso e lascia un vuoto evidentemente in tutti coloro che lo hanno seguito, e si sa che gli annessi e connessi sono stati forse più forti dello stesso spettacolo sportivo, a cominciare ovviamente dagli interventi a gamba tesa di Trump, ma non solo, perché ci sono stati anche quelli in senso stretto alla fine della partita di ieri sera. Un giocatore ben noto in Italia, Paredes, ha perso ogni freno inibitore e ha cominciato a menare come un fabbro, ma insomma la verità è che si è trattato di uno spettacolo sportivo lungo e sfibrante oltre a tutto il resto, ed è comprensibile che sia così e anche che sia finita così. Resta però qualcosa, che il mondiale in qualche modo ci ha permesso di sfuggire almeno in parte ai nostri problemi. Si è parlato meno delle guerre, si è parlato meno degli scontri politici interni in Italia, e non soltanto. Adesso siamo di fronte di nuovo alla realtà e non possiamo far finta di niente, neanche dopo un mondiale in cui hanno giocato contemporaneamente Stati Uniti e Iran, e per la verità senza fare grandi progressi nella graduatoria internazionale. Però ora quelle due nazioni sono di nuovo di fatto in guerra, e quella guerra, fateci attenzione, potrebbe riesplodere in tutta la sua gravità nell'intera regione medio orientale, perché tutti i segnali sono negativi, sono nel fatto che, come dire, la distrazione è finita e ora gli occhi del mondo tornano tutti sulla regione. Ma il problema è che in mano a Trump, in mano a Netanyahu e in mano agli Ayatollah c'è la pace, non precisamente le persone che sceglieremmo noi come paceri. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Eh sì, il direttore ha perfettamente ragione, come praticamente sempre, almeno io mi trovo spessissimo d'accordo con lui, quando dice che questi mondiali sono state anche un'arma, in questo caso di totale distrazione, di massa mondiale proprio, mentre se lo vediamo anche dai titoli dei giornali, dei siti, di tutti, dei quotidiani, eccetera, mentre adesso che è finita questa bolla, diciamo, calcistica, si ritorna ai veri problemi, che sì, sono quelli poi che incidono di più sulla nostra vita presente e futura.
5: Decisamente. Ultimo messaggio a proposito di lacrime, sì. Gino: raramente piango, ma sabato scorso ho pianto quando ho portato mia figlia all'altare.
4: Beh, questo è comprensibilissimo.
5: Caro, ciao Gino.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.